Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Castle Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Capital Classic.

0: Capital Classic.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita.

0: non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 7 a Radio Capital, buona domenica da Roberto Ciuti. Il maltempo stravolge il calendario della festa del 4 luglio a Washington, evacuato il National Mall per il rischio di un violento temporale. Alla fine il presidente Trump ha tenuto il suo discorso, 35 minuti, ha detto tra l'altro: l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. E l'11 luglio, a sentire la TV all'Arabia, in Pakistan riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Treni alta velocità fortemente rallentata per lavori dai prossimi giorni, precisamente dalle 23 di oggi fino alle 4 del 10 luglio. Ci spiega perché Jean-Paul Bellotto.
2: Per i lavori di sostituzione di un cavalcavia nel nodo di Firenze ci saranno tempi di percorrenza più lunghi, fino a 2 ore e mezza in più sulla Roma-Milano. A questa prima fase seguirà una seconda dal 26 al 30 luglio. Dimezzati i treni programmati nel nodo di Firenze e i collegamenti a lunga percorrenza passeranno dalla linea tirrenica, con 2 treni ogni ora per la Roma-Milano-Torino. Gli aumenti dei tempi di viaggio sono già inseriti nei sistemi di vendita, fanno sapere le FS. Sulla stessa linea altre interruzioni previste tra il 10 e il 28 agosto, lavori sulla Milano-Bologna dal 10 al 17 agosto.
1: Ferito senza motivo a Milano, 20 coltellate alla schiena e all'addome a un 55enne aggredito in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dalla polizia. L'accoltellamento ieri mattina, vittima e aggressore non si conoscono, il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso di Padova e alla guida del sindacato dal 4 luglio del 2020. Qualificati al torneo di Wimbledon di tennis, Flavio Cobolli che ha battuto al quinto set il russo Kachanov e poi Jasmine Paolini che ha battuto in 2 set la greca Sakkari. Poi si è commossa ripensando alle difficoltà degli ultimi tempi, ha sottolineato che quando si sente bene gioca benissimo e ha ringraziato i tifosi italiani. Sentiamo Paolini.
3: Last months were a little bit tough, so I'm really happy, especially how I stay on court and how I play today, you know, and really happy that today I really enjoyed myself on court, and it's an amazing feeling when you feel like that on court, and thank you also to the crowd, many Italians here, but also...
1: Eliminati invece Sonego e Berrettini, battuti da Fritz e Dimitrov. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, i risultati di ieri sera e della notte: Canada-Marocco 0-3, Paraguay-Francia 0-1. Capital News torna alle 8.
4: Elettrico, diesel o benzina? Incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che bello quando i nostri ascoltatori ci conoscono bene, perché noi abbiamo sempre il dubbio, quando ci mandano le foto dell'alba, sì, abbiamo sempre il dubbio che possa essere il tramonto, sì, no? E diciamo, vabbè, ma come facciamo a sapere, ad essere sicuri? Vale ci manda la foto testimonianza e ci dobbiamo fidare dell'alba al mare col suo cane.
1: Sei tu che non ti fidi degli ascoltatori, io, che ogni volta metti in dubbio quello che fanno. Io ricordo domenica scorsa ci sono arrivate 10 foto diverse e su ognuna di queste Camilla Fraschini aveva qualcosa da questionare.
0: Sì, poi mi sono anche scusata con l'ascoltatrice in questione dicendo è vero, questa foto era reale, tutto
1: sì,
0: ok.
1: Ma che stava friggendo le cotolette, che sì, salutiamo, non ricordo il nome, ma comunque stava friggendo le cotolette. Camilla Fraschini, non so se questa foto è di oggi.
0: Perché erano le 7:07 del mattino della domenica e invece l'ascoltatrice stava friggendo a quell'ora, ci ha fatto anche l'audio, il video con tutto il friggicorio.
1: Sì. Noi siamo qua a sproloquiare alle 7:08 e c'è qualcuno che non può friggere le cotolette dall'altra parte dell'Italia.
0: Secondo
1: allora,
0: me no, però
1: allora
0: va bene.
1: Partiamo subito con la nostra sigla.
0: Vai che bello.
2: Bella. Il weekend di Radio Capita.
3: È sempre bella.
0: Pronti?
1: Vai, ce l'ho.
0: Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a tutti coloro che hanno fatto neo in concomitanza con noi e meglio di noi. Beh, soprattutto, molto
1: volete,
0: meglio di
1: se
0: noi.
1: Se volete 342-342-2190 per ostentare le vostre doti canore.
0: Sì, magari non con il neo, ma con una canzone.
1: No, invece è la cosa più difficile, perché proprio poi a quest'ora del mattino prendere la nota giusta, come facciamo noi, peraltro.
0: Sì, certo.
1: Non è così semplice.
0: Assolutamente no. Vogliamo salutare l'altra metà della squadra, anche oggi in regia Luca Ambrosini.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Luca, e oggi special guest in redazione Jennifer Engelmann. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Microfono.
1: Se vuoi salutare, ci siamo.
0: Adesso lo accendo.
1: Tanto io sto qua fino alle 10, non ho problemi.
0: Eccola. Ci faccia un po' di suspense, così abbiamo sentito che Jennifer c'è, è presente, c'è. Siamo tutti e quattro qua. 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp, ma vedo che guarda, Vale ha rimandato un'altra foto.
1: Sì.
0: Con la freccia sulla data della foto oggi alle 5:33 minuti, quindi è tutto confermato.
1: Allora io vi suggerisco, cari ascoltatori, di non fare il gioco di Camilla Fraschini. Cioè se dovete, non è che dovete dimostrare, è lei che non vi crede, fine. Ma io
0: adesso,
1: vi credo.
0: Adesso le credo, cioè è tutto real.
1: Adesso. Certo, fatevi la foto con il giornale che indica la data di oggi.
0: Tipo
1: come
0: quelli,
1: dei rapimenti.
0: Esatto, che sono stati rapiti.
1: Mettete anche dei ritagli di carta di giornale scrivendo sono qui al mare con le lettere tutte diverse, gialle e rosse, di dimensioni differenti.
0: Tra
1: l'altro
0: Vale ha già risposto a uno dei nostri quesiti che di solito ci poniamo da soli la domenica mattina alle 7:10, cioè che ci fate svegli a quest'ora, perché uno magari sta andando al mare e allora buon viaggio, magari sta andando a lavorare la domenica e allora buon lavoro, se no noi ci chiediamo sempre che fate svegli, magari qualcosa di particolare.
1: Siate
0: anche.
1: Siate specifici, 342-342-2190, se come noi siete belli svegli nonostante le poche ore di sonno, fidatevi, è una cosa che durerà poco, quindi godetevela tranquillamente. Io ho fatto una richiesta specifica, Luca Ambrosini, perché questo pezzo parte dopo un po', però c'ha un attacco che non è che puoi. Cioè, questo attacco qua
0: speciale,
1: non è che mi puoi dire, vabbè, mettiamo sotto il pezzo di Level 42 e poi dopo.
0: Potevamo pure non rovinarlo con le nostre voci e mandarlo a secco, però.
1: Domanda, di che anno è questo brano?

0: con le attività, no, in cui sono coinvolti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Tipo Antonio da Bari sta facendo il ragù di braciole, ce l'ha proprio in cottura. Secondo me con i level 42 ci stava bene.
1: Una cosa magari di più tranquillo un attimino.
0: Sempre alle 7:15 della domenica, sì, comunque. Io penso ai vicini che si svegliano al mattino, magari vogliono il caffè e arriva questo profumino di ragù dalle finestre.
1: L'ho sempre amato. Sarà che ci sono cresciuto, sarà che mia nonna da quando avevo un anno probabilmente la domenica mattina lo faceva sempre. Ma per me non è domenica senza. E arriva il momento in cui il tuo olfatto si abitua completamente,
0: sì,
1: cioè riesci tranquillamente a fare colazione, tra l'altro, parentesi, col pane,
0: certo,
1: intinto nel
0: dentro,
1: ragù, ovviamente,
0: chiaro, sì,
1: senza alcun problema, è una questione solo di abitudine.
0: Ma comunque caffè ragù tutto sommato non è male, dai.
1: Vabbè, comunque a due anni il caffè
0: fare.
1: Non lo bevevo,
0: non è vero.
1: Quindi non era un problema, ecco.
0: Ci scrive anche Roberta, dice: sta preparando la pasta fredda, in questo caso con verdure cotte e no vasetti comprati, ci tiene a precisare,
1: non...
0: sai, quelli con tutte le cose dentro, dentro il funghetto, l'olivetta, il mais.
1: Sì, chiamate anche le schifezze. Chiamate
0: i condiriso.
1: Con i conservanti,
0: diciamo,
1: quelle robe lì.
0: Con quel liquidino,
1: sì,
0: un po' strano.
1: Sì,
0: lei
1: sì,
0: sta facendo tutto per benino.
1: Sì.
0: Anche qua, secondo me, i level 42 perfetti.
1: Sì, sì, sì. Beh, anche qua io direi qualcosa di più calmo, ma va bene, va bene. Ricordiamo la nostra ascoltatrice, Adri, mi sembra, che fa le crepe a ritmo di Michael Jackson.
0: Esatto,
1: quindi voglio,
0: sì,
1: dire, ognuno ha il sottofondo che vuole. Ecco.
0: Katia sta iniziando la salita verso il santuario di San Luca Bologna,
1: ah,
0: dice: spero di farcela perché oggi non gira, e non gira, mi sa, l'aria, e non gira neanche lei tanto. Mi
1: allora
0: sa.
1: L'aria, io ti devo dire che rispetto agli altri giorni siamo messi un po' meglio,
0: un po'
1: quindi
0: meglio.
1: Chi deve farsi una passeggiata, magari anche di qualche chilometro, magari anche in salita, se la fa presto la mattina fino alle 10,
0: ecco,
1: perché poi
0: avete,
1: alle 10 sono,
0: sì,
1: 28, a Bologna 28 gradi,
0: okay,
1: sparano,
0: sì,
1: però da qua fino alle 10, quei 22, 25, se parti adesso e arrivi prima che inizi il caldo, ce la puoi fare.
0: Ok, Katiuscia, vai.
1: Vai,
0: Serena,
1: vai,
0: poi magari ci mandi una foto dall'alto.
1: Sì, esatto.
0: No, noi tanto siamo qua fino alle 10,
1: sì,
0: e
1: sì, sì,
0: ci,
1: sì,
0: fa piacere.
1: Senza problemi.
0: Paolo è uno dei tanti nostri che la domenica ama fare un po' di sport,
1: okay,
0: che poi ognuno fa lo sport che vuole, no? Abbiamo detto che c'è chi fa magari monta i mobili e vale come sport,
1: certo,
0: c'è chi va a correre come lui, corsetta mattutina, partenza presto a causa caldo, 5:30.
1: Mi sono reso conto del fatto che tantissime persone si svegliano ancora prima la domenica, cioè rispetto alla settimana. In questo caso specialmente, che si fa anche un po' fatica a dormire, è il momento perfetto. Bisogna rispettare sempre la regola dei 10 gradi di Camilla Fraschini, quindi se adesso non ha scritto di dov'è lui, vero?
0: Paolo, no.
1: Però più o meno come media siamo sui 23-24 gradi, bisogna vestirsi come se ce ne fossero 34.
0: Quindi nudo.
1: Nudi.
0: Nudo,
1: nudo
0: con un pantaloncino,
1: nudo,
0: e una canotta.
1: Nudo. Così, così. Se in questo caso a lui servivano i level 42, a chi fa il ragù, a chi fa qualcos'altro da cucinare, questa canzone è molto tranquilla. La può servire.

0: canzone con quello che stanno facendo i nostri ascoltatori. Secondo me con Rita sì, perché lei se ne sta a Rimini a fare colazione dalla Iole, anche la famosa Iole di Rimini, sul canale davanti alle barche da pesca a mangiare, a fare colazione.
1: Aggiunge anche: dovreste venire.
0: Sì,
1: guarda,
0: però,
1: tempo,
0: Rita,
1: 3 ore e mezza, secondo me ce la facciamo. Se partiamo adesso, per le 11 più o meno arriviamo.
0: Forse sì.
1: Tra l'altro abbiamo degli avamposti a Rimini, ben due, una è Agnese, che in realtà è a Riccione, perché insomma è tornata a casa per un paio di settimane di ferie, e poi c'è Betty Senatore.
0: Anche oggi?
1: Questo non lo so.
0: Bravo.
1: Ma che me l'hai chiesto? Ieri sicuro? Sì, sì.
0: Ah, Luca ci conferma di sì. Sì, perfetto. Sì, sì. Poi c'è Federica dalla provincia di Padova che sta potando il falso gelsomino.
1: Attenzione,
0: perché le sta entrando dalla finestra.
1: Perché se era vero, il gelsomino non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Quindi ecco, bravo.
0: E questo è anche la questione: vale o non vale come sport? Secondo me potare le piante la domenica mattina vale come sport.
1: Sì, e soprattutto grazie per avermi portato alla conoscenza del falso gelsomino, che io non conoscevo. Tu sapevi qual
0: è la
1: differenza tra un gelsomino e un falso gelsomino?
0: Ah, non ne ho la più pallida idea. Allora, già è tanto che riconosca il gelsomino vero.
1: Il gelsomino ha foglie sottili e delicate, mentre il falso gelsomino presenta foglie coriacee e lucide. Inoltre, la fioritura del gelsomino avviene principalmente in primavera, mentre il falso gelsomino ti frega e fiorisce anche in estate.
0: Non hai letto su Google tutto ciò?
1: Ma scusa, sembrava che stessi leggendo.
0: No, per niente, era molto naturale.
1: E allora,
0: la cosa.
1: E a proposito di questo, arrivano i jungle. Pensa a te.

0: Bugatti, Earth, Wind and Fire. Alle tastiere, Art of Noise.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E su questo pezzo la giornata parte bene, 4 minuti e mezzo di Duran Duran alle 7 e 40 minuti della domenica mattina su Radio Capital. Cosa che vuoi di più, Francesco?
1: Nulla, niente. Essersi magari sintonizzato 40 minuti prima perché c'era altra bella certo. musica, però vabbè ragazzi, non è un problema se vi siete svegliati alle 7:40 di domenica mattina,
0: no.
1: Non ve ne facciamo certo una colpa.
0: Allora, nel frattempo ci aggiorniamo sulle cose, quindi la nostra amica Katiuscia
1: sì.
0: è arrivata su a come si chiama?
1: A San Luca. Ma di già.
0: Sì. Manda una foto. Io mi fido, dice
1: sì,
0: fatto,
1: sì,
0: c'è aria qui. Sempre Katiuscia, grazie anche della vostra compagnia, manda una foto bellissima dall'alto. Io non ci sono mai stata, tra l'altro, mi piacerebbe andare.
1: Beh, però attenzione a quando ci vai, eh. Ricordiamo sempre che ci devi andare da già sfidanzata.
0: Ah, è vero,
1: perché
0: c'è quella
1: c'è la questione che se ci vai poi finisce male.
0: Ok.
1: Se ci vai col compagno o con la compagna.

0: capisce male. Poi se invece ci vai, anche una cosa che fanno tanti come antidoto, l'avevamo detto qualche puntata fa, è andare in tanti, così giusto, chi manda la macumba si confonde, dice ma con chi starà quello, con quella,
1: perfetto, alla fine confondere le acque,
0: sì, quindi
1: benissimo.
0: San Luca e Parigi sono le due grandi prove, i due grandi scogli da superare quando si sta insieme a qualcuno e si decide di fare una gita.
1: Bene, questo me lo segno.
0: Sì, vabbè, ma l'avevamo già detto e tanti sì, hanno sfatato il mito, sì, dicendo ah sto benissimo,
1: però lo sai
0: marito.
1: Com'è quando ci credi a una cosa poi tendenzialmente si avvera, quindi
0: potrebbe essere una scusa, guarda visto che siamo andati a Parigi purtroppo è finita
1: così. Cosimo è sveglio dalle ore 4, ha finito di arare il terreno e ora va al mare. Cosimo, goditelo questo mare perché te lo sei veramente meritato
0: e soprattutto lo possiamo dire tranquillamente senza paura di smentita, vale come sport,
1: sì.
0: Altro che

0: Il famoso tananana, quello. Calcutta con paracetamolo. Ancora tutti buongiorno e buona domenica, siete con Wake Up, 7:48 minuti. Allora, ci sono domeniche e domeniche, sì. Stiamo chiedendo un po' a voi, insomma, se avete qualche attività particolare per la giornata, e ci sono Maurizio e sua moglie Bea che stanno partendo, sono di Agrigento, stanno partendo dall'aeroporto di Catania per andare a Verona questa sera a vedere La Traviata.
1: Sì, e dicevano, poi li abbiamo anche sentiti, purtroppo non si sentiva tanto bene l'audio, quindi la telefonica veniva un po' male.
0: Sì, e li salutiamo. Buon viaggio e buona giornata.
1: Però era molto carino il racconto che c'era dietro, perché dicevano: non è una coccola che ci vogliamo fare, cioè sappiamo che è tipo a 1500 km di distanza, siamo appassionati sì di opera, abbiamo visto il Rigoletto a Messina, tante altre cose, però comunque nonostante potessimo andare molto più vicino, abbiamo deciso di farci poi 3-4 giorni in occasione, proprio usandola proprio come scusa.
0: Sì, che secondo me è una cosa bellissima. Loro qualche opera l'hanno già vista,
1: sì.
0: Quindi non sono proprio, magari sono anche dei melomani, non gliel'abbiamo chiesto.
1: Che brutta parola. Beh,
0: no, non sono cleptomani, non sono mitomani, sono melomani.
1: Okay, cioè
0: è l'unica accezione positiva.
1: Sono
0: appassionati di lirica, okay. Credo, poi
1: sì,
0: non gliel'abbiamo chiesto, però.
1: Ah, no, tu dici loro, no?
0: Sì, sì, sì. Credo che poi abbia anche un costo.
1: Beh, io sono andato a vedere, dipende da dove ti metti. Davanti 300 euro, cioè poltronissima gold 300. Se ti metti su in piccionaia 25.
0: Ah, vedi, da 25 a 300, preparatevi a cantare,
1: sì.
0: Secondo me, tutti insieme.
1: A squarciagola!
0: Questo pezzo.
1: Mi verrebbe da dire che è un po' la parte, insomma, la cosa più famosa in assoluto. Però non è che è un concerto, non è che la gente libiamo,
0: secondo
1: libiamo,
0: me però però secondo
1: così.
0: Me su libiamo sì, negli sì. Eti calici qualcuno sottovoce sì. Canterà assieme al tenore,
1: sì.
0: Dai, sì, perché ti viene naturale, soprattutto se conosci un po' il testo.
1: Devo fare una missione di colpa, io non sono mai andato nella vita a vedere l'opera, quindi non so come funzioni.
0: Ma non
1: cioè,
0: è che
1: se c'è un pezzo che io so a memoria. Cioè,
0: non è possibile che tu lo sappia a memoria, secondo me, è difficilissimo.
1: Vabbè, se me lo imparo.
0: Beh, magari sei solo quel pezzettino e te lo canticchi, no, non credo che disturbi qualcuno.
1: Cioè, non lo posso cantare, è proprio come il coro da
0: no,
1: stadio.
0: Non credo che tu possa, non lo so, io sono andata una volta solo alla Scala.
1: Sì.
0: E c'era un silenzio di tomba, ovviamente, su qualunque pezzo.
1: Era una Lady Macbeth al distretto di Mzesk,
0: bravissimo, bravi. Questo titolo credo te lo ricorderai,
1: no, per tutta la vita.
0: È una delle esperienze più belle della mia vita,
1: non mi ricordo la

0: Bellina dell'otto.
1: però
0: io mi ricorderò per sempre questa cosa. Ricordo anche i sonanti soldi che hai speso e ricordo anche che sono valsi tutti fino all'ultimo centesimo.
1: Assolutamente un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Andate a vedere un'opera lirica, mettete via un po' di soldini, ma ne varrà la pena.
0: Sono forse un tipo più da musical, per esempio, magari. Quando c'è stato questo sono andato molto volentieri.

0: That's wonderful, that's wonderful, so wonderful I dream of you.
1: Ai cori, Simon e Garfunkel.
2: Alla chitarra, Pete Townsend. Fiati Love Unlimited Orchestra.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù. L'acqua va giù. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: nazionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ENGIE.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Si è mai pronti a diventare genitori?
10: Avremo un bambino.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
10: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
9: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
10: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
11: Ma sì, lo saremo.
9: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
12: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buona domenica da Roberto Ciuti. Il maltempo su Washington ha sconvolto le celebrazioni per il 4 luglio, prima lo sgombero del National Mall, poi Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Non vogliamo comunisti, non ne abbiamo bisogno, l'America non diventerà mai un paese comunista e ancora ha detto siamo una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. A Milano un uomo davanti a un bar viene accoltellato con almeno una ventina di colpi, è in gravi condizioni, è stato fermato l'aggressore. Silvia Mobili.
17: È successo in zona San Siro, la vittima, 55 anni, era fuori dal locale parlando con alcune persone quando all'improvviso un giovane di 22 anni si è avvicinato e lo ha aggredito con un coltello con una lama di circa 7 centimetri alla schiena e all'addome almeno una ventina di volte. Dopo l'aggressione il 22enne ha tentato di allontanarsi ma è stato rincorso e bloccato da alcuni passanti e clienti del bar, tra cui 3 cittadini egiziani che sono riusciti a disarmarlo e a trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Il giovane è Lamine Saidilli, di origine gambiana, era arrivato a Milano da pochi giorni.

0: Al momento non emergono legami tra la vittima e l'aggressore, che non risulterebbe in cura per disturbi psichiatrici, anche se su questo aspetto sono in corso accertamenti.
1: L'agente di polizia ha indagato per il ferimento del tifoso juventino colpito alla testa da un lacrimogeno prima del derby del 24 maggio. Ha risposto alle domande del giudice. Sono stati chiesti gli arresti domiciliari, la decisione è attesa nei prossimi giorni. Si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e la rivolta nel carcere di Enna. Un centinaio di detenuti si era impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza. La rivolta, dopo che un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dopo il sequestro di cellulari e droga nelle celle. Ieri sera il concerto dei Record per Ultimo a Tor Vergata, a Roma 250.000 spettatori, più dei 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi nel 2017. Proprio Vasco è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, ha detto, largo ai giovani, è giusto così. Il cantante romano, dopo il live sui social, ha scritto: siamo nella storia. Paolini e Cobolli agli ottavi di finale di Wimbledon. Jasmine ha battuto in due set la greca Sakkari, mentre Flavio ha vinto al quinto set contro il russo Khachanov. Il tennista romano racconta di non essere stato bene prima dell'incontro.
2: Appena sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi sapevo che era quella la cosa da affrontare, poi avrei trovato tranquillamente la strada per mettere in difficoltà il mio avversario. È successo, ho perso un terzo set dove secondo me non meritavo di perdere, e alla fine quando mi sono seduto lì al terzo set ho detto: ma stai giocando meglio di lui, quindi perché non puoi vincere? Puoi vincere. E alla fine ho trovato le forze per ribaltarla veramente.
1: Eliminati invece Berrettini e Sonego, battuti da Dimitrov e Fritz. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Prima domenica di luglio, caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cup fino alle 10. Questa mattina c'è Luca Ambrosini alla regia, c'è Jennifer Engelmann in redazione, c'è Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Ho presentato tipo una band sul palco, ma senza gli strumenti.
1: Perché l'hai fatto uscendo dalla canzone degli ABBA, perché come si fa nei concerti, no? Alla fine suonano, dice Luca Ambrosini alla batteria, solo Jennifer Engelmann al basso, e parte l'assolo di basso e io non lo so, il triangolo.
0: Quello che rimane, esatto, qualcosa. Allora, un po' di opere, un po' di concerti, perché abbiamo sentito i nostri ascoltatori che stanno andando a Verona questa sera a sentire la Traviata, dalla Sicilia, e Mauro da Bareggio, provincia di Milano, questa sera va a sentire i Foo Fighters
1: all'ippodromo, a Milano. L'ippodromo, e sarà un concerto incredibile, perché è uno di quei concerti giusti per, adesso non so se l'hanno riempito, se fa 90.000, ma penso di sì. Quando c'è così tanta gente, un concerto del genere è pazzesco. Sono andato a vedere i Green Day l'anno scorso e c'è questo senso proprio di quando c'è, è quando il sudore degli altri non ti pesa.
0: Quando, però ti è arrivato addosso.
1: E a voglia.
0: Le goccioline.
1: A voglia. Poi sono pure basso, mi arriva anche da parti che non mi aspetteresti mai.
0: Le ascelle sono all'altezza della tua testa. Purtroppo.
1: Di quelli alti sì, purtroppo.
0: Carlotta invece dice: io ho visto la Tosca proprio a Verona, ero ventenne o poco più, adesso ne ha 58. Dice: non mi ricordo quasi nulla, soprattutto non mi è rimasto il ricordo di alcuna particolare emozione, molto meglio i Pink Floyd a Torino o gli U2 a San Siro. Chiedo perdono per l'ignoranza, vi abbraccio e vi ringrazio tanto per la vostra simpatia e freschezza. No. Carlotta, qua è questione di gusti.
1: Carlotta, io ti voglio un sacco bene, più che altro per l'onestà. Perché comunque non è così facile, perché uno dice, caspita, sai che si deve elevare culturalmente quando magari va a vedere un'opera del genere, sei stata molto onesta, pensa che però la stessa cosa la può dire magari un ragazzo, una ragazza di 20-25 anni, dice, ho visto i Pink Floyd. Insomma, però il concerto di Rovazzi, ragazzi, è stata una roba incredibile.
0: O il concerto di Ultimo, no, che c'è stato ieri sera, certo, e sicuramente però, adesso a quest'ora qualcuno starà ancora tornando a casa cercando di recuperare le ultime cose, fare colazione.
1: Però due dati incredibili, quello di cui si è sentito tanto parlare in settimana, quindi i famosi 250.000 a Tor Vergata, ma soprattutto, è anche l'orario perfetto, la domanda delle 8:10 a bruciapelo. Convocati Fraschini, Ambrosini, Engelmann, la domanda è l'indomabile.

0: che ha generato ultimo complessivamente con il concerto a Tor Vergata di ieri sera.
1: Allora, io l'ho letta ieri sera questa notizia, non mi ricordo la cifra, ho solo un ricordo di aver pensato cosa?
0: Ok, allora facciamo rispondere Luca Ambrosini.
1: È una cifra allucinante, Luca, quindi spara
0: indotto
1: altissimo.
0: Di tutto, è comprensivo di tutto quanto, cioè i soldi spostati da ultimo per questo concerto.
2: Direi 50 milioni.
0: 50 milioni, Jennifer.
3: Viste le vostre reazioni, sarei quasi sul 100.
0: 100.
1: Io non so se ricordo quello che ho letto ieri sera, prima di addormentare, mi ricordo qualcosa tipo 200 milioni.
0: No. Sei quella che ci ha dato più lontano, nonostante tu l'avessi letta.
1: Perfetto.
0: È incredibile. 90 milioni 90. Di euro, tra gli spostamenti, ovviamente, che sono stati fatti, le vendite di tutto quello che c'era in giro a Roma, gente che
1: è una cifra incredibile. Incredibile.
0: 250.000 persone, stiamo parlando di una città molto popolosa.
1: Sì. Sì, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ieri è stato, o ai figli che ieri sono stati a sentire ultimo, 342 342 2190.
0: Sì, anche per sapere un po' le esperienze, si è complimentato anche Vasco Rossi dicendo

Capital. Allora, volevo ringraziare e salutare Silvia, che chi ci ha seguito ieri saprà che Silvia ieri ci ha detto che il compagno della figlia Andrea ieri compiva 40 anni, insomma noi con tutto un giro enorme abbiamo fatto gli auguri ad Andrea cercando anche di indovinare la sua canzone vitaminica e dice ieri avete regalato ad Andrea per i suoi 40 anni qualcosa di bellissimo, volevo ringraziarvi di cuore, lo avete fatto divertire e commuovere fino alle lacrime, come hanno detto lui e mia figlia, questi auguri li ricorderà per sempre,

0: Andrea, come me, ascolta Radio Capital e sì, dispensa bella musica, ma è anche famiglia. E ieri ho sentito fortissimamente questo.
1: Grazie.
0: È un bellissimo messaggio.
1: Grazie davvero, piccolissimissimissimo appunto, che non è per te, Silvia. Andrea, noi abbiamo anche provato a chiamarti.
0: Hai ragione.
1: Ed è partita la segreteria telefonica. Volevamo chiederti se Learn to Fly di Foo Fighters fosse la canzone che ti dà veramente la carica, perché abbiamo ipotizzato questa. Dopo un summit durato ben 10-15 minuti tra me, Camilla, Laura Stelin e Luca Ambrosini, abbiamo deciso questo, quindi magari anche, visto che Silvia ci sta ascoltando in questo momento, chiediglielo.
0: Sì,
1: cioè, effettivamente è quella la canzone.
0: Allora, va detto che Andrea ieri se ne stava in vacanza con la compagna,
1: certo.
0: Quindi c'aveva altro da fare.
1: Però ci ha dedicato anche il tempo di riascoltare l'intervento, di commuoversi, quindi veramente grazie davvero.
0: Invece, a proposito di vacanze e spostamenti, se sarete in quel di Genova il prossimo weekend, sappiate che Radio Capital è partner di Ulisse Fest, che è la festa del viaggio di Lonely Planet, proprio a Genova dal 10 al 12 luglio. Ci saranno un sacco di eventi e parteciperanno alcuni dei nostri DJ e conduttori. Quindi, allora, venerdì 10 luglio, Capital Party con Andrea Prezioso, Giardini Luzzati alle ore 21.
1: Ok.
0: Poi, sabato 11 luglio, Buffoni e Zaccone dialogano con Cecilia Sala. Qui siamo in Piazza delle Feste al Porto Antico, 18:30. Sempre sabato, B-Side con Alessio Bertallò, Palazzo Rosso, ore 19. E la serata si conclude sempre sabato 11 luglio con il DJ set di Alex Paletta, che aprirà la performance di Kruder and Orf Meister,
1: che
0: per pronunciare il nome di questi due DJ
1: infatti Alex non si pronuncia,
0: sta studiando.
1: Sì.
0: Piazza delle Feste, Porto Antico, ore 20:30.
1: Un'occasione anche per vedere o rivedere Genova sotto un altro punto di vista, anche perché Ulisse Fest serve anche a questo, no? A trovare la scusa per poter dire: ma sai che c'è quel weekend? Vado a Genova, così.

doppietta ragazzi. Innanzitutto grazie del ragazzi. Quei ragazzi sono tra l'altro quelli della programmazione musicale Non Siamo Noi, che certo, hanno scelto di mettere prima Santana con Corazon Espinado e poi Amy Winehouse con Back to Black qua su Radio Capital. E poi c'è anche un tuo omonimo, Francesco, ciao,

E ci dice che ieri è stato a sentire Ultimo, dice concerto spettacolare, sono ancora in viaggio, stanno tornando a Cosenza con la figlia, lui 66enne, lei 32enne. Mi ha trascinato lei al concerto. Quindi

0: i figli molto molto diversi, a volte un po' più simili, e bisogna accettare anche i gusti dei propri figli.
1: Alla fine la frattura si crea col fanatismo, cioè se tu non conosci un nome e dall'altra parte senti una persona che è esageratamente entusiasta, può succedere che dal lato tuo ci sia questa sorta di rifiuto a priori,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: È perché dall'altra parte c'è un entusiasmo che secondo te è ingiustificato, questa
0: sì.
1: è la questione.
0: Quindi questo padre però poi ha sentito anche lui, era anche lui al concerto.
1: No, l'ha solo accompagnata a fare la coda, quella sei di 12 giorni in tenda.
0: Le portava ogni tanto un panino, sì, una bottiglietta d'acqua,
1: sì. Che poi giustamente Laura Stellina ci diceva sia ieri, ma l'aveva raccontato anche da Marco un paio di giorni fa in onda, che un tempo era diverso, nel senso che si faceva effettivamente l'attesa, la coda giorni prima. Lei lo faceva e lo fa tuttora con Bruce Springsteen, solo che un tempo tu rimanevi là giorni e giorni, ma non ti potevi muovere. Adesso invece tu ti prendi il posto, poi torni a casa, ci sono gli appelli, devi presentarti ogni 4-5 ore per dimostrare di essere là.
0: Sì, è una cosa molto organizzata.
1: Però è
0: adesso,
1: molto organizzata.
0: Devo dire.
1: E dice, tra l'altro, l'organizzazione dei concerti ci si lecca proprio i baffi e le orecchie, perché c'è qualcuno che gratis organizza il concerto al posto loro, cioè tiene le fila di tutta la questione.
0: Vedi, poi vuoi che non ci sia quello che passa con le

0: 5,50. Lo vorresti?
1: Io sono rimasto stupito veramente della quantità di, cioè dell'enorme sbalzo di prezzo che c'è. Io ho visto, sono stato al concerto di Cremonini un paio di settimane fa, 3 settimane fa all'Ippodromo, la birra 10 euro.
0: Aia.
1: Sono 20.000 lire del vecchio

0: al piano Antonello Venditti.
1: Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via.
2: Ai fiati Average Boy Band.
3: I think

0: chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Entro nello spazio.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, abbiamo toccato l'argomento genitori che accompagnano i figli ai concerti, o anche viceversa a volte, figli che accompagnano i genitori ai concerti.
1: Sempre fatto così.
0: Può cambiare anche il punto di vista.
1: Io con mio padre ho sempre fatto così, cioè sono sempre stato io ad accompagnarlo ai concerti.
0: Nel Quindi senso, ai concerti dei suoi idoli.
1: Mai successo il contrario.
0: Ok.
1: Non so se questa cosa sia positiva o meno. Io mi sento di essere cresciuto bene musicalmente.
0: Secondo me è una bella cosa. Io non ho figli, ho 3 nipoti e vivo a Milano, loro a Varese, quindi temo il momento in cui cominceranno a dirmi: zia, c'è Tizio, Caio e Sempronio a Milano, mi accompagni a sentirli o a sentire qualcuno? Perché ovviamente abbiamo gusti musicali per forza di cose molto molto diversi. Per ora è solo invece sul cibo loro, cioè zia, ho visto che a Milano fanno la frutta realistica, mi accompagni a mangiarla?
1: Certo.
0: Oppure il sushi nel rotolo, no? Quelle cose che a Varese ancora non arrivano, e quindi per loro Milano è la cosa veneristica, proprio incredibilmente nuova.
1: Vedi, Mauri dice: certo che accompagnare il proprio figlio al concerto dei Tool, poi dice, anziché a vedere Ultimo, beh, questo è un paragone che non regge, però va bene, non ha proprio prezzo. Poi Maurizio da Abbiategrasso: anche se mia figlia mi trascinasse in un concerto di un artista che non rientra nelle mie corde, sarei comunque contento, perché lei mi vuole lì in quel momento, per lei importante. E qui c'è una persona che può tranquillamente rispondere in quanto persona informata sui fatti, e cioè Luca Ambrosini, in quanto ha una figlia. Alice, ti ha mai chiesto a oggi di accompagnarla a un concerto?
2: Sono già stata a un concerto.
0: Ricordiamo
1: Blackpink, vero?
2: No.
1: No, cosa che era? Roba coreana.
0: Non si ricorda nemmeno, perché
1: trascurabile il nome.
0: Cioè, lui che l'anno scorso mi ha detto è andato a sentire Duran Duran, poi costretto da Alice. Quanti anni ha Alice? 10.
2: 10.
0: Quindi piccolina.
1: E al contrario, tu invece l'hai portata a qualche concerto? Dove? Da chi? Vuoto. Ok, vuoto. Beh, l'importante è che
0: però
1: comunque...
0: posso dire che allora, se sono minorenni li devi accompagnare, credo, vabbè, per forza qualcuno li deve accompagnare, però una volta che hanno 18 anni, secondo me è giusto che i figli abbiano i loro gusti.

0: Non è detto che ti debba piacere la loro musica, perché ci sono tante generazioni in mezzo. Lasciamoli liberi di avere i loro gusti musicali, tu non devi per forza capirli. L'importante è che a loro piaccia, basta.
1: Allora, io non sono cresciuto così, questa è la questione, non rimpiango questa cosa, però per esempio il mio primo concerto sono stati in Negrita a Rolling Stone a Milano, avevo tipo 10 anni, unico bambino. Ti ricordi che concerto era?
2: Mr. Rain.
1: Aspetta, che tu hai portato lei o viceversa?
2: No, l'ho portata io, era il suo compleanno.
1: Per compiacere lei.
2: Tra l'altro, dicendole anche che l'avrei portata al Forum a vedere una partita di basket.
0: E quindi poi sorpresa.
1: Carino. E lei ti ha detto: ma non mi piace il basket.
2: Cosa c'è?
0: Ci scrivono che allora ho accompagnato per 3 volte mia figlia a vedere Tananai. È una carriera anche abbastanza recente, 3 volte sono tante. Sì. Mi sono divertita molto. Ora abbiamo prenotato per Achille Lauro per il prossimo anno.
1: Al Maradona a Napoli.
0: Okay.
1: E quindi questa domanda che fa in modo di sfruttare la radio per mezzi unicamente personali. Io ho una figlia che deve fare 2 anni ad agosto. Uh-huh. E sono qua con il cruccio e mi chiedo: qual è il primo concerto al quale posso portare mia figlia? Ieri non abbiamo fatto il feedback.
0: Allora, secondo te a quale età vorresti? A 12 anni?
1: 10-12.
0: Quindi fra 10 anni, diciamo. Sì. Quindi qualcuno che fra 10 anni deve essere ancora in carriera.
1: Sì.
0: Cioè non si deve essere ritirato.
1: Sì, io prendo tutti i suggerimenti. 342-342-2190. Quale concerto deve essere il primo?
0: Anche Carmen Consoli.
1: Volendo sì. Era la prima artista a cui pensavo, ma visto che c'è adesso con Confusa e Felice, la mettiamo in lista.

0: Allora non ci torniamo sopra, però te la butto lì al volo, questo pezzo è dell'83. Ci abbiamo fatto ieri mezza puntata, quindi oggi no, ma lo volevo dire comunque.
1: Lo diciamo anche a Jennifer, l'anno più bello della storia della musica.
0: Così, le interessava moltissimo a Jennifer di sapere questa cosa.
1: Vanno dette le cose come vanno dette.
0: Oh, bravo.
1: Wake Up ha stabilito che il 1983 è l'anno migliore della storia della musica.
0: Oltre ad essere il mio anno, ma questo è tra parentesi, proprio così buttata lì.
1: Anche per quel motivo.
0: Allora, stiamo cercando di immaginare nel 2036 tu a quale concerto sarai costretto a portare per la prima volta tua figlia, che in questo momento ha 2 anni, la piccola Irene, quindi fra 10 sarà una 12enne, che probabilmente avrà già i suoi gusti musicali e ti dirà: papà, mi accompagni a sentire XYZ? Allora, io ti do 3 nomi.
1: Vai.
0: Secondo me potresti portarla a sentire Dito nella piaga.
1: Bella chiamata, perché cambiando spesso genere nel 2036 potrebbe fare qualcosa ancora di nuovo.
0: Sì. Rosalia.
1: Totalmente d'accordo.
0: Fra 10 anni, secondo me.
1: La nuova Lady Gaga.
0: E sì, poi mi butto sulla reunion dei Maneskin nel 2036.
1: Cioè, succederà tra così tanto tempo.
0: Fra tantissimo tempo.
1: Invece questioni, giustamente, c'è chi si è messo nei miei panni e mi ha detto, tipo Isetta dice: quando mia figlia aveva 13 anni, ora ne ha 33, la portai al concerto di Jovanotti, ne rimase entusiasta. Adrenalina a palla, e in effetti pensiamo anche al fatto che a 33, cioè se vai ancora adesso al concerto di Jovanotti
0: è uguale.

0: stessa roba.
1: Anche lui non è cambiato di una virgola.
0: Joe ti dice: secondo me un ottimo primo concerto potrebbe essere un artista tipo Ed Sheeran.
1: Sì.
0: Effettivamente ci sta anche lui fra 10 anni.
1: Altro artista, noi ricordiamo Ed Sheeran classe 1991, quindi nel 2036 è perfettamente maturo come artista, perché avrà 45 anni.
0: So. Sentiamo anche questo vocale che arriva da un ascoltatore piccolo piccolo.
2: Vai. Ciao, io sono Max e sono già andato al concerto di Max Pezzali a 10 anni. Con mia madre.
0: Meno male che ha 10 anni.
1: Io credo che tu ti chiami Max per un motivo ben preciso. Poi non lo so.
0: Potrebbe essere.
1: Il problema di lui si chiama Massimo Pezzali, tutto attaccato il bambino. Cioè questa cosa. Come sai che
0: il cognome.
1: Succede spesso tipo in Brasile o in Argentina, che i bambini che si chiamano tipo Diego Armando Maradona, tutto attaccato.
0: Sì, sì.
1: Quindi la stessa cosa è per Massimo Pezzali, il piccolo Massimo Pezzali che ci ha scritto.
0: Nicola da Verona ci scrive: io e mio fratello, 58 e 56 anni, mercoledì portiamo le nipoti a San Siro per Sfera e basta.
1: Allora,
0: aiuto con 500 o.
1: Allora, Nicola da Verona, chiedo Jennifer, segniamoci il numero.
0: Sì.
1: Settimana prossima, sabato, li chiamiamo sia lui sia suo fratello e vogliamo sentire ogni
0: tutto,
1: singolo momento raccontato a caldissimo.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Il maltempo stravolge il calendario della festa del 4 luglio a Washington, prima è stato evacuato il National Mall per il rischio di un violento temporale. Alla fine il presidente Trump ha tenuto il suo discorso di 35 minuti, ha detto tra l'altro: l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. Poi si è di nuovo scagliato contro il comunismo, sottolineando che l'America non sarà mai un paese comunista, che il sistema comunista è il contrario del sistema americano e che perderà sempre. Sentiamo.
16: America will never be a communist country. Won't happen.

0: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system and the communist system has never worked.
1: L'11 luglio in Pakistan riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo ha annunciato la TV all'Arabia. Intanto milioni di persone sono attese a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra. Alla cerimonia vuole partecipare anche il figlio Mojtaba, gravemente ferito in un raid successivo. Allerta fentanyl, massima attenzione dopo il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute richiama il piano nazionale contro l'abuso degli oppioidi sintetici, rafforza controlli sulle prescrizioni cartacee e diffonde un decalogo per le farmacie. Sono attesi nei prossimi giorni gli ispettori del Ministero e anche i carabinieri del NAS. Le imprese italiane pagano il doppio di tasse rispetto alle big tech, lo rivela la CGA di Mestre, secondo cui i colossi del web continuano a macinare profitti miliardari scaricando sulle piccole e medie imprese italiane il peso fiscale, come spiega Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA.
2: Il trucco è abbastanza semplice: gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
1: Francia e Marocco qualificate ai quarti di finale dei mondiali, le due nazionali si affronteranno dopo aver battuto ieri 1-0 il Paraguay e 3-0 il Canada. Questa sera alle 22 si gioca Brasile-Norvegia. Capital News torna alle 10.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: insieme con questa squadra speciale di oggi, Luca Ambrosini alla regia, special guest Jennifer Engelmann in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini. Oggi è squadra speciale Cobra 12, perché ieri era 11.
0: Perfetto, sì, ogni giorno, domani sarebbe 13.
1: Sì.
0: Però non ci siamo.
1: Porta sfortuna, andiamo direttamente al 14 come fanno nelle file degli aerei.
0: Perfetto. Allora ci scrive Rames, dice: primo concerto di mia figlia Penelope, Lou Reed, poi Patti Smith, a seguire Peter Gabriel, Sting. A due anni l'abbiamo accompagnata ad ascoltare Taylor Swift a Milano.
1: E poi basta, cioè praticamente senti la genialata, perché questo è essere geni. Lei manco se lo ricorda. Ok, dice.
0: Tra l'altro.
1: Vabbè, senti, Taylor Swift è andata, a posto. Adesso passiamo,
0: ti portiamo.
1: Ma passiamo a Lou Reed.
0: Tra l'altro. Angelo da Roma dice: io ho portato mio fratello, di 9 anni, a vedere i Genesis nel settembre 82, quindi parliamo di un po' di anni fa, perché quando ha scoperto che andavo ha pianto per un giorno intero affinché lo portassi. Oggi fa il batterista professionista e chissà se quel concerto ha avuto un peso oppure no.
1: Beh, diciamo che nel momento in cui tu hai questa manifestazione giovanissimo, ti viene l'idea del dire: ok, questo sarà il lavoro della mia vita.
0: Sì, comunque la musica deve far parte della tua, del tuo lavoro,
1: in qualche
0: modo.
1: Beh, ma anche perché comunque non è neanche una questione, non è neanche così frequente, no? Andare a un concerto così giovani,
0: no,
1: e quindi
0: ne
1: rimani veramente estasiato.
0: Beh sì, o estasiato o viceversa, cioè una delle due probabilmente,
1: dipende.
0: O ti annoi o ti appassioni.
1: Ma come fanno gli arti?
0: Beh, tutto può essere nella vita.
1: Impossibile, non ci credo mai.
0: Mia figlia ha 2 anni, portata a vedere i Blur, Elisa si chiama. Beh, anche qua 2 anni piccolina,
1: Sì, forse un po' troppo.
0: Anche troppo, sì. Buongiorno ragazzi, a 13 anni mia figlia Stefania mi ha chiesto di portarla al concerto di Paul McCartney e dopo 15 giorni di Ringo Starr, Maura. Beh, la tua figlia cresce bene.
1: Beh, caspita.
0: Probabilmente avete Radio Capital accesa
1: tutto
0: parecchio.
1: Il gioco, che quindi è giusto così. Giusto
0: bello,
1: così.
0: Bello, ci sta, mi piacciono questi concerti transgenerazionali,
1: sì,
0: li possiamo chiamare così.
1: Intergenerazionali, plurigenerazionali.
0: Poi multi.
1: Tutto. Tra l'altro poi, nella seconda mezz'ora faremo proprio il My Generation, cioè quel gioco dove diamo un nome proprio di persona e vediamo se vi viene in mente a te, Luca e Jennifer, lo stesso cognome da abbinare.
0: Sì, perché abbiamo tre età diverse, vediamo come funziona,
1: quindi
0: non vedo l'ora.
1: Per esempio, se io dovessi dirti George.
0: George, devo dire Michael.

0: 9:13 minuti, è domenica e a quest'ora alziamo il livello della trasmissione, o almeno ci proviamo. Non dico che dobbiamo filosofeggiare, però comunque abbiamo avuto un compito nel mese di giugno, lo portiamo avanti anche nel mese di luglio, se volete anche con voi ascoltatrici e ascoltatori, ognuno nel proprio piccolo lo può fare, ovvero tirare giù la lista delle cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita. Quindi nel mio caso sarebbe 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: E così via per la vostra età e le cose che avete imparato. La rubrica si chiama You Learn.

0: perché essendo stata ideata da Camilla Fraschini, certo, ha potuto scegliere il pezzo che voleva.
1: Per una
0: che...
1: volta, cioè, se posso mettere l'anis la metto ovunque, anche se non c'entra niente, in questo caso c'entra.
0: Quindi c'è questa lista che nel frattempo potete compilare anche voi. Ricordate, avete tempo, l'offerta scade domenica, è veramente.
1: Quale domenica?
0: 26
1: però?
0: Luglio.
1: Domenica 26 luglio, mi raccomando.
0: Che è l'ultima puntata di Wake Up, e nel frattempo voi potete stilare questo elenco.
1: E se volete già mandarci un punto, cioè se vi viene in mente una cosa che avete imparato nel corso della vostra vita, 342-342-2190, ce la scrivete. Può essere, lo diciamo sempre, qualcosa di estremamente importante, di, non voglio dire filosofico, però comunque che tocca certe corde, ma anche una cosa banale. Ad esempio, mi ricordo un'ascoltatrice che aveva scritto: nella mia vita ho imparato a fare benzina da sola.
0: Ok.
1: Cioè, comunque sono cose, o non lo so, guidare in autostrada.
0: Sì, sì, perché
1: per rimanere in tema.
0: Vale tutto, vale tutto dalla tutto. Cosa più aulica alla cosa più pratica.
1: Più pratica, che però poi è la cosa anche che ti serve per vivere.
0: Di solito, allora, io mi sono spizzato le 43 cose di Camilla Fraschini e non ce n'è una pratica. Tutta roba da Bacio Perugina.
1: Hai ragione.
0: Però io ti ho chiesto 26, 13, 8 e 39. Oggi ti chiedo la numero 2. Così.
1: E anche qua, infatti, è un po'.
0: Figura. Ho imparato che le persone a volte sono più false di quanto si creda. Sono più false dei gelsomini.
1: Allora, la posizione numero 2 c'è questa cosa. Sì. Ho imparato che due anziani che si tengono per mano

0: faranno sempre commuovere.
1: Ok.
0: E qua c'è tutto il tema delle cose che ci fanno commuovere. Per quanto mi riguarda, sicuramente bambini,
1: sì,
0: e anziani.
1: Ma fanno invece ridere. No, non, ridere. Non che, beh, si dipende. Tengono per mano, quando mangiano i bambini.
0: Ah, quando mangiano sì, però quando hanno certi momenti, oppure insomma, cioè, quando vedo certi video mi fanno piangere.
1: Io credo di non essermi mai commosso così tante volte, effettivamente, nella vita. Ma per qualunque stupidata, poi forse esagero io.
0: E poi quando vedo due anziani, proprio anziani anziani, grandi grandi, che si tengono per mano, che comunque si capisce che sono una coppia, che c'è ancora dell'affetto tra di loro, secondo me è un bellissimo traguardo nella vita ed è una cosa da vedere sempre commovente.
1: Ma ecco, commuove l'insulto invece. Cioè, quando si, cioè, che si amano.
0: Ti pareva, oh.
1: Sì, no, tante, no, ma veramente mi emoziona. Guarda. Cioè, quando marito e moglie con le nozze di granito, quindi sono 75 anni di matrimonio, sono lì che si insultano un po' alla Sandra e Raimondo.
0: Ah, ok.
1: Cioè, con questo affetto.
0: L'insulto bonario,
1: no,
0: diciamolo.
1: Okay. Non posso resistere.
0: Perfetto. Allora, adesso io ti chiedo, tu ne hai 33, giusto?
1: Ne ho 33.
0: 33, cosa ti ho chiesto già?
1: 19, 24 e 6.
0: Allora, oggi ti chiedo la 28.
1: La 28. La 28 è, ho imparato che odio i video musicali che a un certo punto si interrompono per mettere una parte recitata a caso.
0: Ah,
1: cioè, non so se avete presente, sì, questa onda degli anni 90,
0: è
1: soprattutto hip hop, magari Craig David, quel genere lì, o anche Alicia Keys.
0: Mm-hmm.
1: Quindi canzone bellissima, poi a un certo punto iniziano, c'è una scena recitata che non serve a niente, sì, a nessuno e non interessa
0: che allunga
1: niente.
0: Il videoclip di un minuto e mezzo,
1: sì,
0: tendenzialmente.
1: Probabilmente, okay, era per catalizzare maggiormente l'attenzione su quei canali che passavano video a rotazione, MTV, All Music, eccetera eccetera.
0: Andrea dice, ho imparato a rullare bene con la U, mi raccomando.
1: Beh,
0: perché all'inizio ho letto rollare.
1: Beh, altrimenti Snoop Dogg ricordiamo che cerca sempre e lo dice senza
0: Irene
1: problemi.
0: Irene dice, ho imparato che se ti viene il dubbio di dover cambiare olio alla macchina, lo devi cambiare subito, altrimenti si fonderà il motore.
1: Beh, posso dire, io spero che questa cosa sia successa almeno alla seconda o alla terza macchina.

0: Dani Fiona con Give It To Me Right, 9:24 minuti, la lista delle cose che avete imparato nei vostri anni di vita, ci basta anche ovviamente un punto, una cosa che avete imparato, in questo caso diciamo che è il contrario, cioè è qualcuno, Marco si firma, da Reggio Emilia, che vorrebbe imparare a fare qualcosa, lui è arrivato a 68 anni e non sa ancora allacciarsi le scarpe.
1: Okay.
0: Secondo me, Marco, c'è subito la soluzione, perché siamo nell'era del digitale.
1: Ah,
0: quindi
1: sì.
0: se metti su Google come imparare ad allacciarsi le scarpe, è una cosa semplice che poi può essere molto utile nella vita, perché immagino che poi Marco debba indossare quasi solo mocassini, no? Immagino.
1: Sì, oppure le scarpe, con lo strappo.
0: Con lo strappo, è vero, che avevamo, quando eravamo piccolini.
1: Perché io sono della parrocchia di Marco, perché io credo di aver imparato bene a tardi. 12,
0: no,
1: 13.
0: Non diciamolo, tardi.
1: Sì, mi sembra che fossero le medie. E quindi io, per dissimulare il fatto che non sapessi allacciarmi le scarpe, chiedevo sempre a mia mamma di comprarmi le scarpe con lo strappo, che erano sempre esteticamente orripilanti.
0: Abbastanza,
1: sempre.
0: Sì.
1: E tra l'altro, più passavano gli anni, più peggioravano,
0: certo,
1: dal punto di vista estetico, quindi a quel punto sono dovuto scendere a patti, perché tutte le scarpe migliori ovviamente avevano i lacci, anche
0: chiaro,
1: quelle che andavano di moda, no?
0: Sì.
1: E quindi alla fine, insomma, c'è stato il periodo in cui me le facevo allacciare da mia mamma. Poi il problema qual era? È che se si slacciavano era finita.
0: È finita, esatto.
1: E poi c'era quella moda, tantissimo, è stato quel periodo, che a scuola se il laccio scendeva poco poco sotto la scarpa, c'era il giochino di pestarti il laccio,
0: sì,
1: per far
0: per farlo tendere.
1: Brava.
0: E tu cadevi, tra l'altro, rischiavi di cadere.
1: O cadere, ma la cosa peggiore è che la scarpa si slacciasse.
0: Certo.
1: Perché per me rimaneva slacciata e mi infilavo i lacci dentro le scarpe.
0: Ma hai avuto un'infanzia
1: terrifica. Ma questa però posso dire solo per colpa mia. Cioè,
0: tra l'altro, sì, perché tua mamma sicuramente te l'ha insegnato come a tutti
1: più
0: noi.
1: E più volte.
0: Però Marco, io credo in te. A 68 anni, se lo vuoi,
1: sì,
0: se vuoi imparare, perché ti serve, ce la fai sicuramente. Non ci sono problemi. È una cosa semplice che poi diventa proprio

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend.
2: Love Unlimited Orchestra.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da Iperceramica.

0: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
1: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
0: Il crimine racconta la storia di un paese.
1: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
2: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
3: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: letto tutto, anche le parti tra parentesi.
1: No, c'è, manca una.
0: C'è scritto anche edit. Però quella non va letto. Siete su Radio Capital, 9:36 minuti. Un altro piccolo messaggino, sì. Poi cambiamo argomento, facciamo un gioco sulle cose che abbiamo imparato.

0: Tanto torna l'argomento macchina, guidare macchina. Silvana dice: ho imparato a cambiare una ruota alla mitica sua 500 arancione. Questa è una cosa, secondo me, che tutti dovremmo imparare. Io non l'ho mai fatto, purtroppo, non saprei da dove iniziare.
1: Io però sono veramente affascinato da questa capacità, e quindi Silvana, insomma, quando dovesse mai succedere,
0: abbiamo il tuo numero di telefono,
1: so chi chiamare anziché il carro attrezzi, che ci mette sempre un po'. Ma è arrivato il momento di My Generation.

0: tutta una scusa per mettere gli Who, così quando ci pare piace.
1: Allora, questo gioco è il gioco dei nomi, banalmente. Come funziona? Molto semplice. Io darò il nome proprio di persona generico.
0: Sì.
1: E sia te sia Jennifer dovrete dirmi il primo cognome che vi viene in mente con quel nome proprio. Mm,
0: può essere di un personaggio esistente, di un personaggio di fantasia, di un film, tutto, di un cartone animato. Non è una gara, lo dico a Jennifer, che è molto competitiva. Non si vince niente, no, non abbiamo mai niente da regalare, semplicemente per capire se abbiamo un po' gli stessi riferimenti culturali. Sì. Nonostante io e Jennifer abbiamo non tantissime anni di differenza, ne abbiamo 8,
1: sì, però
0: comunque c'è di mezzo una generazione.
1: Gioco bellissimo da fare se siete in macchina con più persone. Quindi alzate il volume della radio, io dirò dei nomi e insieme, non so, se siete più siete meglio è. Però ognuno deve dire il primo cognome che gli viene in mente.
0: Sì, e anzi, se volete anche scriverli, certo, al 342-342-2190, visto che è una roba breve, dovete scrivere solo il cognome, sì, e noi li leggiamo anche in diretta.
1: In live. Allora, il primo nome è Fred.
2: Fred. Flintstones.
1: bello Fred Flintstones.
0: Fred Buongusto.
1: Ma anche avrei detto Buongusto.
0: Okay.
1: Posso dire non dimostrate l'età che avete? Perché,
0: perché Fred Flintstone ci sta.
1: Io mi aspettavo un De Palma. Comunque
3: va bene. Io avrei detto Flintstone.
1: Poi Paola.
0: Paola Iezzi.
1: Attenzione.
0: Barale. Attenzione qua.
1: Iezzi Barale. Poi Tony. Già Tony
0: Hadley,
1: bello.
2: Purtroppo
1: dai, di primo che primo che ti viene in mente, avrei detto Pittoni, ovviamente.
2: Ma perché ho pensato ad Agnese.
1: Attenzione, il primo è così, Elio.
2: E le storie tese.
0: Vale come cognome?
1: Beh, Elio di Elio le storie tese.
0: Sì, Elio le storie tese.
1: E io da te mi aspettavo un germano, di una cosa che mi hai deluso.
0: Vabbè.
1: Chuck
0: Norris.
1: Ah, Chuck Berry e Chuck Norris.
0: Bello Chuck Berry.
1: Giulia
2: Roberts.
0: Giulia Stiles, che è un'attrice.
1: Che è parente.
0: Di chi?
1: Di Harry.
0: No, non è parente.
1: Ok. Stefano
2: De Martino, solo perché l'abbiamo citato.
0: Stefano Meloccaro.
1: Grande
0: Stefano.
1: Io avrei detto Stefano Okaka, giocatore ex Roma, che saluto. Jane Fonda,
0: anch'io.
1: Ah, l'unica finora che avete detto uguale, eh? Ah no, sì.
2: No, ce
1: n'era
2: un'altra.
1: Elio le storie tese. Chiudiamo con attenzione, questo vale maschile, femminile, vale con la Y, vale in tutti i modi. Charlie.
0: Fa surf. Charlie XX.
1: E signore e signori, va a finire. Esatto, che la 43enne delle due è Jennifer.
0: Mamma mia.

0: Maria è un altro di quei nomi su cui si potrebbe fare un bel My Generation.
1: Maria?
0: Maria De Filippi. Mi spiace, però è la prima.
1: Così Callas.
0: Maria così colta.
1: Perché abbiamo parlato di opera. Certo. Sarà per quello, mi sono elevato culturalmente.
0: Beh, Maria ce ne sono tantissime. Allora, leggiamo un po' di risposte che sono arrivate al 342-342-2190. Allora, su Chuck, che qualcuno qua, io avevo detto Norris, penso.
1: Beh. Però
0: è arrivato Chuck Castoro.
1: No, Don Chuck, il
0: Don
1: Castoro.
0: Chuck, perdonami.
1: Signori.

0: C'era lui, che bello, sto guardando le foto adesso, me lo ricordo, molto, molto carino come cartone. Poi su Charlie, qualcuno scrive Charlie Brown, giustamente, Charlie Gnocchi, e non solo Charlie fa surf, come abbiamo detto prima. Stefano, avevi detto, che io ho detto sì, Menoccaro, è arrivato Stefano Accorsi, Stefano Bollani, Stefano Gabbana.
1: Ok, Stefano Bartezzaghi l'hai detto?
0: Anche Bartezzaghi, sì, beh, mi hanno citati tanti.
1: Bella chiamata, Fred?
0: Fred, allora,
1: Fred Aster,
0: Fred Buscaglione hanno scritto tantissimi.
1: Certo, e poi la meraviglia di Joe, che giustamente ricordandosi dei Tony Award, cioè i migliori Tony, l'abbiamo fatto settimana scorsa, ha detto ragazzi.

0: di oggi.
1: No!
0: Oggi doppia voce intonata, perché c'è la nostra Jennifer qua, quindi è venuto molto bene il no di oggi. E purtroppo siamo in chiusura, quindi grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie a Luca Ambrosini alla regia.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie a Jennifer Engelmann in redazione.
3: Ciao.
0: Francesco Martinelli.
4: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, poi Matilde Amato e Alessandro Prisco. Buona domenica, buona settimana. Noi, se volete, siamo qui sabato prossimo puntuali alle 7.
1: Sì, presto, ciao. Ciao.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciulli. Non saremo mai un paese comunista. Il presidente americano Trump celebra così il 250esimo anniversario dell'indipendenza. La cerimonia è stata a rischio per allerta maltempo su Washington. E l'11 luglio in Pakistan riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Lo ha rivelato la TV all'Arabia. Intanto milioni di persone attese a Teheran per i funerali di Ali Khamenei. Alla cerimonia vuole partecipare anche il figlio Mojtaba. Antonio Cristiano.
13: Sarebbe la sua prima uscita pubblica da quando l'8 marzo è stato scelto come nuova guida suprema dell'Iran. Nessuno lo ha visto dal 28 febbraio. Quel giorno è rimasto gravemente ferito nell'attacco di Stati Uniti e Israele in cui sono morti suo padre ma anche sua moglie e suo figlio. Era assente al funerale di questi ultimi mercoledì scorso, ma ora ha espresso il desiderio di essere presente alla tumulazione di Ali. La cerimonia è prevista il 9 luglio a Mashhad e Mojtaba vuole recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times, che cita le guardie rivoluzionarie e un organizzatore del funerale. Le forze di sicurezza per ora hanno respinto l'idea. Temono che Israele possa tentare di uccidere Mojtaba o di seguirlo verso il suo nascondiglio.
12: Si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e la rivolta nel carcere di Enna. Un centinaio di detenuti si era impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dopo che un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dopo il sequestro di cellulari e droga nelle celle. Ieri sera il

0: certo dei record, per ultimo a Tor Vergata a Roma 250.000 spettatori, dunque battuto il primato dei 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi nel 2017. Capital News torna alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, col cielo sereno o al più poco nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio dall'ultima luna su Radio Capital quando sono 8 minuti passati dopo le 10 di questa splendida domenica 5 luglio 2026.
1: Ma poi aprire il programma con un pezzone del genere di Lucio Dalla, ma quanta emozione può dare? Infatti guarda che al 342-342-2190 già i primi messaggi che arrivano senza che abbiamo ancora detto nulla.
0: Sai come li chiamo questi? Io i dischi riempipista. Quando vai a ballare sai che magari a volte il pubblico non è molto emozionato e c'è sempre quello che ha paura di iniziare le danze, sì. No? Allora metti il famoso disco riempipista, che è quello che alla fine coinvolge tutti, quindi non riesci
1: grazie
0: a trattenersi.
1: Grazie per questa spiegazione, no. Come se vivessi in un altro pianeta, non avessi mai sentito parlare dell'espressione disco riempipista.
0: Vabbè, non ti si può dire niente, però,
1: ho capito,
0: non è un dispiego,
1: però,
0: non è un mansplaining.
1: Eh no,
0: questo.
1: Tu hai iniziato col mansplaining. Linciatelo!
0: Sigla!
2: Capital Weekend. Scappo. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Ah, buongiorno ancora, benvenuti a tutte le persone all'ascolto di Radio Capital. Mati, non volevo parlare con te, magari c'è qualcuno che per sbaglio non sa cosa sia il disco riempipista, lo chiama in un altro modo.
1: Capito, c'ha 4 anni però, perché dai, tu devi sempre pensare a chi ci stiamo rivolgendo, abbiamo degli ascoltatori sul pezzissimo, per cui lo sanno bene, anzi adesso arriveranno i messaggi del mi ricordo di quando andavamo a ballare e questo era il disco riempipista, in realtà l'hai fatto per questo, dire
0: beh,
1: la verità.
0: Allora, stavo per chiederti qual è il tuo disco riempipista, per me qualsiasi cosa sia anni 90 un po' dance, ma sì. Perché chiaramente fa parte degli anni in cui io frequentavo le discoteche e funziona.
1: Anche i miei anni, quindi cioè.
0: Rhythm is a Dancer, che non è proprio in mood Radio Capital, diciamolo.
1: No, però comunque sì, è decisamente, ecco, quello è un disco riempipista. Comunque anche questo di Lucio Dalla,
0: certo.
1: Per carità, cioè può essere in una serata magari un po' diversa, perché se tu metti gli Snap e Lucio Dalla sono due generi completamente opposti.
0: Guarda, per stare più magari nel comfort, nella comfort zone di Radio Capital, anche un fan un solo anni 70, una disco anni 70 assolutamente coinvolgente.
1: Che
0: no?
1: Sono per quelli che per la nostra generazione sono i dischi delle serate revival.
0: Sì.
1: Però poi sai, tutto è un ciclo
0: avanti.
1: Che scorre e va avanti. Mi è capitato di ragazzini magari nati nei 2000 che mi chiedessero, anzi uno in particolare mi ha chiesto, ma tu quando eravate ragazzi le facevate le serate revival con la dance anni 90? Noi eravamo.
0: Bello. Mamma.
1: Noi eravamo la dance anni 90.
0: Io ero gli anni 90.
1: No, dico, però, sai, e quindi che musica c'era quando andavate a ballare? C'erano, lo so, gli FL65, questa roba, Gala, ecco, questa era la musica che ballavamo noi. Cioè, voi avevate le serate con quella musica, cioè, non ci dovevano essere delle cose apposta?
0: No,
1: perché eravamo in quegli anni lì, sai, fatti due conti.
0: Che poi magari i nostri genitori a loro volta avrebbero potuto fare lo stesso discorso con noi, con quello che era la loro disco degli anni 60-70, vabbè. Ma questo vale un po' per tutti.
1: Tutto questo poi per ricollegarci al fatto in realtà del

0: confronto generazionale già ampiamente dibattuto nel programma precedente. Salutiamo gli amici di Wake Up, Camilla e Francesco, per la storia del concerto di Ultimo, che ha fatto il record,
1: il
0: ha fatto il botto a Tor Vergata. Ho visto che si è complimentato anche Vasco Rossi, che ha scritto complimenti, sai che lui
1: abbiamo un po' autoreferenzialità,
0: vabbè, però ci sta anche, perché ha detto largo ai giovani, è giusto che comunque i record siano poi battuti anche da ragazzi più giovani. E poi anche Cremonini ha fatto un post per ricordare che si sono conosciuti tanti anni fa e che lui lo sostiene da tempo, e in barba a tutti quelli che comunque l'hanno sempre un po' ostacolato, un po' osteggiato. Invece Ultimo comunque è uno che ha potuto dire la sua,
1: sì, magari sfruttando anche un ampio consenso social che magari altri solamente per essere arrivati in periodi precedenti non hanno potuto così sfruttare quando erano un pochino più giovani. Va bene, dai, 10 e 12 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, parlavamo di musica un po' datata, vi portiamo a metà degli anni 80, una bella canzone, una

0: Ecco, vedi, prima parlavamo di dischi riempipista, questo sì, secondo me invece era per far capire che la serata è finita.
1: Ma, no? Sì, però sai che a volte oltre alla super dance, mettiamola così, il grande movimento, c'è il momento ballad, cioè quello del lento, sì, chiamiamolo così, che una volta era propedeutico.
0: Che bello comunque.
1: All'approccio che magari ti ricostruito la serata per un'oretta e mezza, due, quello era il momento in cui tentare quella.
0: Ma posso dire che a me dispiace che si sia perso il momento lento, dico la verità.
1: L'andamento lento.
0: Perché
1: anche.
0: No, ma non solo, l'andamento lento, visto che viviamo in una società invece in cui si corre, si è tutto frenetico, tutto velocissimo, e invece quella cosa del lento, del chiedere di ballare il lento, perché poi c'era tutta l'attesa, certo, anche la preparazione, tutto un gioco di sguardi, glielo vai a chiedere tu, mandi l'amico.
1: La paura del rifiuto.
0: Quasi la certezza in certi casi. Vabbè, ho capito, ognuno ha vissuto la vita che si merita.
1: Poi tutti noi abbiamo avuto, chiedo per un amico, anzi parlo per un amico, sì, la tattica del più aumentano i tentativi, più aumentano le probabilità di successo.
0: Vabbè, ho capito.
1: Quindi c'era l'amico,
0: si chiama
1: che
0: pesca a strascico,
1: esatto,
0: quella, cioè nel senso do coio coio.
1: Prima o poi una, o uno.
2: Capirai, buongiorno Ale, buongiorno Matilde.
1: Buongiorno.
2: Sono Agnese da Lecce.
1: Ciao.
2: Mi sembrate io e il mio collega d'ufficio, sì, in stanza, sì, a litigarelli tutti e due, guarda, proprio una bella coppia. Ciao,
1: ciao,
2: buona,
1: ciao,
2: domenica.
0: Ciao Agnese, anche buona te, domenica, anche a te mi piace la coppia di litigarelli, proprio, sai, ma infatti noi siamo come te, il tuo collega.
1: A me piace il mio collega d'ufficio, che sembra che ti abbiano dato un collega come
0: sì,
1: l'avvocato d'ufficio.
0: Gliel'hanno assegnato.
1: Quello è il suo collega d'ufficio e non si può fare niente.
0: È
1: se
0: vero,
1: vuole pagare ne trova uno migliore.
0: Anche
1: se
0: noi
1: no,
0: siamo colleghi d'ufficio, ci hanno messo in sé, non è vero. Noi ci siamo, guarda, in realtà noi siamo fortunati perché in un certo senso ci siamo anche scelti. Non so perché.
1: Senza
0: ogni
1: un certo
0: tanto,
1: senso, Marcus.
0: Ogni tanto me lo chiedo.
1: Allora, rispondiamo anche a
0: rispondiamo.
1: Le persone che giustamente si chiedono, ma Laura e Fabio, e quindi le persone che ieri non erano all'ascolto, non l'abbiamo dato per scontato, quantomeno.
0: Bravo.
1: Io. Dove sono? Dove sono i miracolati?
0: No, i miracolati sono in ferie. I miracolati hanno chiuso la settimana scorsa e quindi luglio e agosto non ci sono. Per luglio ci siamo noi tra le 10 e mezzogiorno, agosto poi cambia tutto di nuovo.
1: Agosto sarà agosto. Senti, prima parlavi del concerto di Ultimo, di questa sorta di record di 250.000 persone che hanno invaso ieri sera Tor Vergata, argomento sul quale poi torneremo durante queste due che abbiamo da passare insieme, ma record questa notizia di poco fa che ritorna un po' anche al discorso di ieri del rapporto genitori figli.
0: Sì.
1: Larissa Iapichino,
0: che è la figlia di Fiona May.
1: La figlia di Fiona May, durante la Diamond League, quindi poche ore fa, Eugene in Oregon, ha battuto il record italiano,
0: sì? Sì?
1: Ok, che apparteneva
0: a sua madre,
1: alla mamma. Questa cosa qui a me fa di un centimetro, 7,18 credo adesso.
0: Aspetta che vado a controllare adesso su Instagram se c'è il post post di Fiona May che dice che bello comunque, complimenti a Larissa, per aver battuto comunque il record che in realtà era che fino a poco fa detenevo io.
1: Beh, 28 anni credo sia durato il record italiano di Fiona May, per cui ce n'è voluto di
0: bello tempo. Che resti tutto in famiglia,
1: tutto in
0: comunque
1: famiglia.
0: E soprattutto che lei abbia ereditato anche quel talento, perché non è sempre così che intanto tu abbia quel talento di famiglia che persegua la stessa strada
1: e che tra le discipline di atletica leggera che potevi scegliere hai scelto proprio quella in cui gareggiava anche
0: fregandotene bellamente del confronto con la mamma e poi andandola a battere pure
1: certo,
0: alla lunga.
1: Va
0: brava
1: bene.
0: Larissa,
1: ti ricordi anche la pubblicità che facevano insieme?
0: Ah certo,
1: una nota
0: come no?
1: Larissa, che non è una rissa per fortuna, ma era solo il nome della figlia. Ci sono i Blur!

0: Noah Kahan, Doors, il titolo di questa canzone. Doors come le porte che si aprono sono quelle della città di Genova, che il prossimo weekend, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, accoglieranno l'Ulisse Fest, cioè la festa della guida turistica della Lonely Planet, che sarà accompagnata con una grande presenza molto molto importante da Radio Capital.
1: Infatti, per esempio, segnatevi, venerdì 10 luglio c'è il Capital Party con Andrea Preziosa e Giardini Luzzati alle ore 21. Okay. Poi sabato 11, allora alle 18:30 al Porto Antico, l'incontro con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, che dialogano con Cecilia Sala. Allo stesso orario, più o meno alle 19, però a Palazzo Rosso, se preferite, c'è B-Side con Alessio Bertallò. E poi si ritorna al Porto Antico alle 20:30 per la chiusura con il DJ set di Alex Paletta.
0: Ah, molto molto bello. Quindi si riesce a, come dire, una bella commistione tra cultura, musica e divertimento.
1: E poi si va a Zena, si mangia fugassa, dai, scusa.
0: A me fa molto ridere il Brandacuyon.
1: Sì, certo.
0: Comunque, se vi siete persi qualcosa o volete tutte le informazioni del caso, basta andare sul sito della radio, cioè www.capital.it.
2: Capital Weekend. Weekend. Alla voce Loredana Bertè.

0: ai cori Simon & Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E Iperceramica.

0: pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Si è mai pronti a diventare genitori?
4: Avremo un bambino.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
4: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
3: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
4: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
5: Ma sì, lo saremo.
3: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Diavolo in me, la carica che forse per qualcuno ancora era necessaria a quest'ora della domenica mattina, 10:38 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital. Un Zucchero Matti, ti chiedo, ha mandato un post in complimenti a ultimo?
1: No, non l'ha fatto, ma perché probabilmente sta ancora dormendo, non si è svegliato, non ha realizzato di quello che di fatto poi è stato il concerto a pagamento più seguito nella storia della musica italiana, quello di Ultimo. Quindi comunque tutti quanti, anche quelli un po' più si dovranno inchinare, anche quelli che non sanno neanche chi sia Ultimo, ma non è il caso di Zucchero comunque.
0: Senti, speriamo non arrivi Ultimo, che poi non è un piazzamento che si può fare, anzi speriamo abbia un diavolo in sé. No,
1: che gancio, eh.
0: male, perché al del tennis non si può arrivare ultimi, evidentemente, che oggi pomeriggio giocherà nel suo ottavo di finale a Wimbledon contro il giapponese Mochizuki. Questi Mochizuki,
1: no, che tra l'altro è la prima volta che si scontrano.
0: Sì. Mochizuki credo numero 151 al mondo, e quindi difficilmente
1: felicissimo di incontrare Jannik Sinner.
0: Beh, però sai, tutte le partite sono difficili, chiaro che il pronostico è tutto per il campione in carica. A proposito di Giappone,
1: anch'io volevo dire una cosa a proposito di Giappone. No, allora, sempre a proposito di sport, pensavo ai giapponesi, anche ai tifosi della nazionale del Giappone che è stata sconfitta dal Brasile questa settimana, e di come avessero insomma delle aspettative che poi sono state un po' disattese, tant'è vero che non so se hai notato che c'è stato proprio l'inchino alla fine di tutta la squadra. Hanno fatto quello che in giapponese è definito il Saikei Rei, che è proprio l'inchino quello profondo. Leggevo che
0: è una
1: sorta
0: di omaggio.
1: Sì, un omaggio ai tifosi che insomma una sorta di rispetto nei confronti dei tifosi che ci sono rimasti male, e quindi loro erano dispiaciuti a loro volta perché hanno incontrato il Brasile.
0: Ho capito,
1: comunque.
0: Però esatto, si è uscito col Brasile.
1: Infatti, quindi cioè dai, tutto sommato, però leggevo che ci sono tre tipi di inchini in Giappone. C'è l'eshaku, che è quello, diciamo, il saluto quotidiano dove ci si inchina di soli 15 gradi, poi c'è il keirei, 30 gradi, un po' più formale. E poi c'è il Saikei Rei, che è quello che appunto ha fatto la squadra, la nazionale del Giappone, che è un inchino molto più profondo e che indica proprio un rispetto massimo in questo caso nei confronti dei tifosi.
0: I gradi qui non sono citati.
1: E vabbè, ho capito, 90, perché come d'altro canto è andata contro il Brasile. Dai, l'ho detta io così.
0: Brasile che tra l'altro oggi gioca con la Norvegia stasera per l'ottavo di finale del mondiale. No, volevo solo dire una cosa molto molto breve che ho letto sul Giappone. Si parla tanto di overtourism per il paese del sollevante, che adesso per frenare tutta questa quantità di persone che arriva ogni anno a visitare il paese ha aumentato i prezzi, le tariffe doganali.
1: Ma che strano, guarda che già era caro, perché andare in Giappone si dice guarda quello te lo fai regalare come viaggio di nozze, fatti il Giappone perché magari hai raccimolato un po' di soldi perché è molto costoso.
0: Però attenzione, questi soldi il governo giapponese li vuole reinvestire nelle proprie infrastrutture così da essere più accogliente per tutte
1: ancora
0: le persone.
1: Ancora di più.
0: Eh sì, perché adesso non riesce ad accogliere le 42 milioni di persone che l'anno scorso hanno visitato il paese, quindi ha aumentato i prezzi per poter poi avere delle infrastrutture migliori e quindi essere ancora più appunto accogliente nei confronti dei turisti. Va
1: come
0: bene,
1: se non fosse già abbastanza accogliente.
0: No, però attenzione, perché il Giappone, di cui si parla sempre un gran bene, è uno dei paesi più patriarcali al mondo. Ancora certe regole molto molto stringenti per le nobili donne della famiglia imperiale. Arriva Gotye su Radio Capital.

0: have a lot of fun. Come on, let's go. Let's try our own imagination, see where we can go with it today, all right? Hey, take me by the hand.
1: Posso dire una delle canzoni più belle degli anni 70, questa Pure Imagination di Lou Rawls, ascoltata su Radio Capital alle 10:49.
2: Ed è subito
1: minuti.
2: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, tra l'altro, che c'era la doppia versione. Non so se avete visto il film, quello recente che hanno rifatto con Timothée Chalamet, che è bravissimo.
1: No, io quello prima con
2: quello
1: Johnny
2: con
1: Depp.
2: Gene Wilder.
1: Sì, Gene Wilder.
2: No, perché Johnny Depp non era. Ah no, sì, certo.
1: Forse
2: è vero,
1: fatto anche
2: era
1: lui,
2: sempre quindi... la fabbrica di cioccolato. Abbiamo fatti tre, allora hai ragione, bravo, è venuto in mente. Però non c'era questa canzone nel, perché era quello di Tim Burton, per cui era leggermente,
1: esatto,
2: diverso,
1: un po' più dark.
2: Sì, era bello anche quello, però adesso mi stai facendo venire in mente tutti i bambini che poi venivano decimati praticamente perché erano avidi.
1: Poi per me Gene Wilder è Frankenstein Junior,
2: certo, sì, ovviamente, però
1: il capostipite,
2: però è stato
1: tutti.
2: Il primo in realtà, sì. il primo Willy Wonka. Dopodiché c'è stato anche quello di Timothée Chalamet, no, che mi è piaciuto molto.
1: Molto bene. Senti, lui non è invitato ieri, scusami, al matrimonio di Taylor Swift, che hanno visto che c'era un via vai di...
2: C'era praticamente chiunque. No,
1: ufficiato da Adam Sandler.
2: Sì, ma infatti ho pensato subito a quelle commedie, quelle divertenti americane, esatto, in cui ci sono... Com'era quello degli imbucati? C'era i due singola nozze,
1: ah,
2: quelli che si imbucavano sempre.
1: Però vabbè, ho trovato un pochino, non so se hai visto le immagini che sono arrivate dal Madison Square Garden, tra l'altro appunto una cerimonia intima, direi, no?
2: Quella. Sì, sì, sì, una cosa proprio privata, un po' come Tor Vergata, ecco, immaginatevi quell'atmosfera lì. Da noi c'era Tor Vergata, c'era Ultimo, e invece al Madison Square Garden c'erano le nozze privatissime, blindate di Taylor Swift e Travis Kelce.
1: Si sono messi tutti d'accordo ieri, tra il giorno dell'indipendenza si festeggiava negli Stati Uniti, tra Ultimo, che invitava 250.000 persone a Tor Vergata, a proposito di overtourism, inviterei il municipio che governa, diciamo, che gestisce Tor Vergata, a pensare nei prossimi giorni, nei prossimi anni, di mettere delle tasse per guadagnarci qualcosa quando appunto arrivano queste folle oceaniche pronte a vedere, nella fattispecie, Ultimo. E Negrita

0: my own.
1: Alla batteria John Bonham.
2: Al sax Grover Washington Jr.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi...

0: spieghi, non ci credi.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. Ha tentato di dare fuoco alla compagna, è stato fermato da un amico della coppia quando aveva già l'accendino in mano dopo averla cosparsa di gasolio. La tragedia è evitata a San Bernardo di Ivrea, l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Il maltempo su Washington ha sconvolto le celebrazioni del 4 luglio, prima lo sgombero del National Mall, poi Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Non vogliamo comunisti, non ne abbiamo bisogno, l'America non diventerà mai un paese comunista, ha detto. Treni alta velocità fortemente rallentata per lavori dai prossimi giorni, precisamente dalle 23 di oggi fino alle 4 del 10 luglio. Ci spiega perché Jean-Paul Bellotto.
3: Per i lavori di sostituzione di un cavalcavia nel nodo di Firenze ci saranno tempi di percorrenza più lunghi, fino a 2 ore e mezza in più sulla Roma-Milano. A questa prima fase seguirà una seconda dal 26 al 30 luglio. Dimezzati i treni programmati nel nodo di Firenze e i collegamenti a lunga percorrenza passeranno dalla linea tirrenica, con 2 treni ogni ora per la Roma-Milano-Torino. Gli aumenti dei tempi di viaggio sono già inseriti nei sistemi di vendita, fanno sapere le FS. Sulla stessa linea altre interruzioni previste tra il 10 e il 28 agosto. Lavori sulla Milano-Bologna dal 10 al 17 agosto.
2: Paolini e Cobolli agli ottavi di finale di Wimbledon. Jasmine ha battuto in 2 set la greca Sakkari, mentre Flavio ha vinto al 5° set contro il russo Khachanov, eliminati invece Berrettini e Sonego, battuti da Dimitrov e Fritz. Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 di oggi alle 16, in qualifica ha battuto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, in precedenza aveva vinto la sprint race. Capital News torna a mezzogiorno.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?

0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Velvet Dancer, disco che ci ha riportato a metà degli anni 80, 1984, l'anno in corso recita 2026, domenica 5 luglio.
1: Sai che mi è piaciuto perché hai detto Tina Turner, cioè ti è uscito un po' così. Cioè.
0: Sarà che ho letto il messaggio, guarda, di Emanuele, che ieri era al concerto di Niccolò Fabi a Verona.
1: Ah, per questo, allora, se era a Verona, sì, cosa dice Emanuele tra l'altro? Ah, preferisco Niccolò Fabi mille volte rispetto all'ultimo, per cui nessun inchino. No, ma l'inchino era quello dei giapponesi, nei confronti dei tifosi del Giappone delusi dalla sconfitta contro il Brasile, non
0: poi...
1: era...
0: Perdonami, abbiamo visto anche un sacco di immagini che però si vedono ogni volta che ci sono queste grandi manifestazioni, invece del popolo giapponese sempre molto educato, molto civile, sì, che pulisce i posti,
1: ma
0: che vengono
1: questo mi ha fatto impazzire, ma anche l'accoglienza proprio dei, cioè il tifo durante le partite, no? Che poi cioè tutto un tifo e poi però super composti, cioè loro sono sempre molto educati, molto precisi.
0: Che poi con questa storia che puliscono loro gli spalti, rubate lavoro agli autoctoni!
1: No, vabbè, dai, comunque scherzo. Andrebbe fatto sempre, secondo me, certo. Cioè nel senso che sei lì col bicchiere della bibita o con la bottiglietta d'acqua, che poi non si possono portare, cioè si possono portare ma senza il tappo, per cui
0: sì.
1: Però poi te la porti via, non la lasci lì. Ma anche al cinema, i cosi dei popcorn, posso dire, ma perché devi lasciare tutto sporco? Forse perché anche a casa tua fai così.
0: Sai perché? No, perché c'è qualcuno che poi pulisce per te, come quando io impazzisco, come quando qui nella radio, negli uffici, ci sono persone che lasciano le luci accese nei bagni,
1: sì,
0: e io dico,
1: sì,
0: ma a casa vostra, quando siete andati in bagno, poi la spegnete la luce,
1: in
0: o
1: teoria,
0: no?
1: In teoria sì.
0: Però tanto qui
1: sì,
0: mica pago io.
1: O i bicchieri d'acqua, le cose, cioè sì, uno finisce il programma e tira su le sue robe.
0: Certo.
1: E dà una sistemata.
0: Educazione. Lale Lamati, seconda ora di Capital Weekend con voi al posto di Fabio e la Laura, per i più distratti, insomma i miracolati sono già in ferie, quindi noi in queste due ore nel weekend a farvi compagnia. Ci portiamo dietro allora dalla prima ora il concetto di, vabbè, a parte il discorso su Ultimo dell'overtourism, non solo a Tor Vergata, ma
1: no,
0: anche in Giappone.
1: Ecco, e invece no, questa settimana leggevo un articolo abbastanza interessante sul fatto che abbiamo cambiato il modo di fare le vacanze, cioè di partire proprio, e viaggiare un tempo, ma parliamo di 20-30 anni fa, aveva proprio tutto un altro sapore, nel senso che avevamo anche delle abitudini diverse. Per esempio, vi faccio così delle esempi spiccioli, tipo le cartoline. So che io batto sempre sulla serra delle cartoline, però quant'era bello non solo spedirle, ma poi arrivare a casa e vedere chi te l'aveva mandata. Ecco, adesso non si usa più.
0: Quando parli di cartoline, che in effetti è qualcosa che oggi si usa molto poco, quanti di voi si dimenticavano di spedirle, tornavano e le spedivano dalla città di appartenenza, nel nostro caso da Milano, e tu, almeno io, andavo a guardare il timbro postale e c'era Peschiera Borromeo.
1: Ma fa niente, comunque era il pensiero che contava. Poi la cosa bella era scrivere a mano e soprattutto esercitarsi anche nella capacità di sintesi, perché in uno spazietto piccolino dovevi comunque riassumere un po' quello che era stata la tua vacanza.
0: Che c'era anche la riga, ti ricordi? Non scrivere al di sotto e cosa succederà.
1: Ho capito, io sì, ho scritto anche un po' sotto,
0: esplode il mondo,
1: non è mai
0: successo
1: niente. C'era un'altra cosa, per esempio le cartine stradali, perché all'epoca non c'erano i GPS, per cui giravi la città e aprivi un lenzuolone per vedere, e non c'era neanche il voi siete qui,
0: ti dovevi orientare, e poi una volta che l'avevi aperta quella cartina non sarebbe mai più ritornata nella sua posizione originale.
1: Era difficile, esatto, rimettere poi, cioè ritrovare la piega, perché c'era sempre una piega che comunque andava fuori posto. Poi vabbè, c'è il discorso del parlare realmente con le persone, non tanto per chiedere informazioni, magari perché appunto la cartina non era sufficiente, ma anche proprio avere un contatto reale con i locals, con le persone del posto, per chiedere anche suggerimenti.
0: A me piace molto chiedere indicazioni e anche darle, cioè mi inorgoglisce quando riesco a rispondere correttamente. Dov'è? Allora guarda, vai di qui, poi la seconda a destra, non andare di lì perché poi di lì ti infogli un po', vai di là.
1: Nella tua città o anche nel posto di vacanza?
0: No, nella mia città, dove io mi sento padrone delle strade.
1: Però se conosci un posto di vacanza perché ci sei stato diverse volte, puoi sempre farlo. Cioè io magari specifico, non sono di qui, però comunque sia posso darti due dritte.
0: Anzi, orgoglio doppio.
1: Esperienza, tipo ieri sono stata in questo posto a mangiare, ci siamo trovati bene.
0: Vabbè, quello è un consiglio allora, più che un'indicazione.
1: Ah sì, no, certo. Beh, sì, è anche l'indicazione poi di come farà a raggiungere il posto. Prenotate prima, mi raccomando.
0: Abitudini che secondo me comunque non tutti hanno perso. 342 342 2190.

0: Supertramp, Take the Long Way Home su Radio Capital. Alle 11:16, tra l'altro, questa lunga strada che ti riporta verso casa è quella che molti percorrono al rientro dalle vacanze, che è quello un po' di cui si sta parlando, di vacanze d'altri tempi in realtà, no Maggi?
1: Sì, di abitudini che abbiamo un po' perso, per esempio sulle cartoline, vabbè, vi siete scatenati al 342-342-2190 e lì dice: ragazzi, quest'anno prima vacanza al mare con mia figlia Viola, che ha 2 anni e mezzo, le ho insegnato a mandare le cartoline. Allega una foto con le cartoline pasticciate, in realtà, perché ha 2 anni e mezzo, non sa ancora scrivere.
0: Si chiama impressionismo.
1: Sì, no, esatto, Jackson Pollock, comunque c'è una piccola Pollock in tua figlia. E, invece no, a proposito della questione, perché poi dicevamo sì, le cartoline, poi l'altra abitudine era quella di usare le cartine perché appunto magari non c'era il GPS.
2: E molte volte il GPS ti manda a farfalle nei posti, meglio guardare le vecchie cartine prima, farsi un'idea delle direzioni, delle cose, e poi usare anche il GPS. Ma tutte e due, Flavia da Cagliari.
1: Vabbè, insomma, per non sbagliare, dici: io uso la cartina perché mi piace essere un po' vintage, però poi dopo do un'occhiatina anche al GPS e vedere cosa mi dice.
0: Però il professionista della cartina la guardava prima di partire, segnava con un evidenziatore o con una penna, insomma, qualcosa, il tragitto da percorrere, senza poi doverlo cercare di volta in volta.
1: Sì, vabbè, ho capito, questo è Furio, vabbè. Però.
0: Se no sei lì.
1: Furio! No, ma davvero? Non ce la faccio più.
0: Salutiamo Carlo Verdone, che sappiamo essere uno dei nostri grandi
1: ascoltatore della Metti, se è anche ascoltatore nostro, però mi farebbe piacere, mi riempirebbe di orgoglio, tra l'altro.
0: Quando
1: anche
0: capita in macchina resta lì, non è che...
1: Ma no, beh, certo. Senti, poi tra le altre cose che si sono un po' perse c'era anche la questione del lusso di sparire, che la vacanza era un po' il momento in cui staccavi da tutto e da tutti, siccome non c'era il telefono, e poi i dampini che fai alla fine del mese, il dump delle vacanze, i primi 3 giorni, i primi 10, e invece no, sparì. Poi dopo si raccontava, magari alla fine c'era il filmino, le foto da far vedere.
0: È meglio o peggio?
1: Secondo me è peggio.
0: Però dipende sempre da noi, cioè, mi spiego, noi abbiamo adesso
1: uno strumento a nostra disposizione, sì. Siamo noi che decidiamo, certo, come utilizzarlo.
0: Se tu vuoi condividere la tua vacanza ogni 2 minuti, la scelta è tua, se non lo vuoi fare non lo fai.
1: Sì, no, è vero.
0: Non c'è quell'obbligo.
1: Però allora non c'è nessun obbligo, però poi alla fine, siccome vedi che lo fanno tutti gli altri, diventa quasi una
0: competizione.
1: È quasi una gara implicita e quindi sei spronato a farlo perché vedi che gli altri lo fanno. Adesso voi direte: però bisogna ragionare con la propria testa. Ma certo, ma infatti ognuno poi ha la sua visione del mondo,
0: certo.
1: Però sei comunque inevitabilmente influenzato anche da quello
0: portato
1: che vedi che fanno gli altri.
0: Senti, invece, per quanto riguarda le cartoline, forse qualcuno l'ha anche scritto al 342-342-2190, direi che l'evoluzione della cartolina è il portare la calamita da frigorifero.
1: Ma scusami, ma cosa c'entra? Sono due robe diverse.
0: La calamita è sempre un, come dire, un souvenir del posto in cui sei stato.
1: Ma la, ma la cartolina aveva un altro sapore, cioè metterti lì, scrivere un pensiero. Allora siamo stati con la nonna, ci ha portato a vedere questa cosa. Io scrivo sempre di cose che abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato una coppa di gelato meravigliosa.
0: Perché già me la vedo tua nonna. Matilde, hai mangiato, Matilde?
1: No, ma non è.
0: Ti sei nutrita, Matilde?
1: No, figurati, questo non me l'hanno mai detto, perché comunque non c'era bisogno, cioè, già 2 anni, no, mai successo, purtroppo. Ancora oggi quello è un rischio che non corro, fortunatamente, da un certo punto di vista, no, però io condividevo le cose che avevamo mangiato. Una volta mia zia mi fece uno scherzo incredibile in montagna, convincendomi del fatto che c'era un posto, perché io non volevo andare a fare questa gita in un posto che si chiama Montjouvet in Val d'Aosta, e però mia zia mi convinse, proprio l'amo al quale abboccai subito, perché sono una pesciolona per cui credo a qualsiasi cosa, che c'era questa coppa Montjouvet, una famosissima in tutto il mondo, una coppa di gelato formata da tipo 10-12 gusti, con tanto di cialdine, ombrellini, io me la sognavo. Siamo arrivati a Montjouvet, naturalmente questa coppa di gelato non c'era. Una delusione, forse una delle più grandi e prime delusioni della mia vita.
0: Grazie a questo racconto credo che d'ora in poi, senza offesa, ti chiamerò Sanpei. Non so se ci siamo capiti.

0: Ricci a me piace perché è quel, ha quella modalità da cantante un po' impiegatizia.
1: Cioè, sì, che però è il suo stile.
0: No, no, no, no, sì. Senza offesa, naturalmente, Filippo, come se fossimo amici. E no, perché.
1: O per gli impiegati.
0: E no, ma no, ma ci mancherebbe. No, allora perché? Perché lui va in. Cioè, se sempre in giacca e cravatta, comunque. O in giacca senza cravatta, però comunque ha uno stile un po' particolare. Cioè, poco giovanile, cioè poco, non è con le magliette strappate, tatuaggi, cose. Ragazzo dalla faccia pulita.
1: Cammini per strada mangiando una mela.
0: Esatto. Vabbè.
1: Va bene, allora, un po' di messaggi 342-342-2190, perché il concetto di vacanza cartolina è cosa un po' retro, piace molto. Quindi, anche sui social, gli antisocial, tipo Elena, perdonami, inizio io, Mati, è bellissimo non essere social, scrive. Cioè, per me tutti questi problemi non esistono, appunto, mi trovo molto bene, vi garantisco che si può fare al massimo. Metto una foto nello stato di WhatsApp, ma neanche troppo spesso. Io non l'ho mai fatto nella vita.
0: Sai che neanch'io? Mai messo una foto nello stato di WhatsApp. E vedo che ci sono persone che aggiornano di continuo. Sì. Però non le ho mai guardate neanche degli altri.
1: Neanch'io.
0: Sì, è vero. Non l'ho mai considerato. Infatti c'è gente che dice, perché WhatsApp è comunque un social.
1: È vero.
0: Sì, tecnicamente sì, è vero. Però alla fine lo uso per mandare i messaggi.
1: No, cioè, le stories le guardiamo su Instagram, che poi è la stessa cosa. Il concetto
0: sì,
1: è lo stesso.
0: Sì.
1: La proprietà anche, quindi sì, si giocano un po' tutto.
0: Però sì, leggermente diverso, nel senso che, cioè, WhatsApp vedi le storie soltanto delle persone di cui hai il numero.
1: Il contatto, certo.
0: Invece su Instagram è tutto un po' più aperto.
1: Un po' di tutti. A proposito di WhatsApp, mi piace anche Mario, che manda le cartoline proprio grazie a questo social o a questa chat, diciamo.
0: Sì.
1: Fa le foto,
0: sì,
1: aggiunge la didascalia sotto e quella è la sua cartolina personale.
0: Bellissimo,
1: bravo.
0: Una cartolina virtuale comunque. Mi piace anche il fatto di stare al passo coi tempi. Invece no, mi piace tantissimo il messaggio di Santi a proposito delle cartine. Dice, quando ero ragazzo andavo in vacanza con i miei genitori, adoravo guardare le cartine, le prendevo, le aprivo, le stendevo, perché ho detto sono tipo dei lenzuoloni, sul tavolo del campeggio davanti al camper. Mi piaceva anche segnarle, indicare dove eravamo con un pennarello per rintracciare con lo stesso pennarello le strade che avevamo fatto. Spesso era difficile, come dicevamo prima, ripiegarle come le avevi trovate all'inizio.
1: No, Santi, non difficile,
0: impossibile. Un po' come stirare le lenzuola, quelle con gli angoli, secondo me. Io lo metto sullo stesso piano, quelle con l'elastico, con gli angoli, sì, perché non ci riesci, cioè alla fine dici vabbè, da una stiratina piegata così più o meno, e poi in qualche modo ce la portiamo a casa.
1: Io non stiro, in effetti le lenzuola non stirate sono proprio brutte,
0: ma stendi bene, tu sei
1: sì,
0: di quelli della scuola, stendo bene. E poi chiudiamo con la storia delle cartoline. Salvatore dice, ragazzi, io l'anno scorso sono stato in Spagna due volte, alla fine mia mamma la cartolina gliel'ho portata a mano.
1: Vabbè, perché ti rimane lì. No, prima di chiudere vorrei che tu facessi questo favore ad Alberto da Mantova, che
0: sì,
1: chiede un regalo da parte tua.
0: C'è?
1: Un Luca De Gennaro biascicato come solo tu sai fare.
0: Alberto, ma tutte le volte che Luca De Gennaro.
1: Pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Alla chitarra Lenny Kravitz.
3: Al piano Elton John. She packed my bags
4: last night. All'armonica Stevie Wonder.
5: Alla batteria Dave Grohl.
6: Alla voce Marvin Gaye.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pietro.

0: Giovanni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: APL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Capital Red Carpet.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Rolling Stones su Radio Capital, grande gioia da parte mia, da parte vostra. Start me up, le 11:39 minuti di questa domenica.
1: Ma finalmente, perché li avevi chiesti?
0: No,
1: cioè, hai fatto la tua dedica e richiesta?
0: No, perché sennò a quel punto sarebbe stata una cosa aspettata e attesa. Invece, inaspettatamente, i Rolling Stones, io sono sempre molto molto felice. Quanto sento Mick Jagger e soci. Allora,
1: c'era il messaggio di Fiorinda sulle cartoline che ci è piaciuto molto, perché ci fa capire che è un insegnante d'altri tempi. Cioè un'insegnante che però è innamorata delle cose che andavano un po' di tempo fa. Dice: io sono così innamorata delle cartoline che ho chiesto ai miei alunni delle superiori di inviarmene almeno una dai loro luoghi di vacanza. Poi vabbè, ci ringrazia per la compagnia, perché è partita stamattina da Milano e sta ritornando a casa, cioè a Salerno.
0: Ah, è lunga. Oddio, neanche tantissimo.
1: Beh, comunque 8-9 ore.
0: O treno. Chissà.
1: Ma in macchina, secondo me.
0: Allora, se sei in automobile e non hai già passato la Toscana, potresti girare un po' a destra. Perché se da Milano, quindi spalle al nord, vai verso sud, giri un po' a destra, puoi andare a Pistoia o da quelle parti lì.
1: Sì, esatto, in provincia di Pistoia. Precisamente devi andare, chiedi indicazioni, visto che comunque sei fan delle cartoline, magari anche delle cartine, delle indicazioni chieste ai passanti, per il lago di Masiano.
0: Di Marco Masiano. Da piatto d'argento, eccolo qui.
1: Vabbè. No, perché non so se avete sentito che c'è un coccodrillo che è lì, di cui nessuno naturalmente, c'è il coccodrillo come fa, non c'è nessuno che lo sa, non lo sa neanche Olivier Berat.
0: Chi è Olivier?
1: Che è questo francese che è esperto di coccodrilli. Mi piace perché l'hanno intervistato e quindi c'è una foto di Olivier Berat, che ha proprio la classica, come dire, è l'immaginario collettivo di tutto quello che è l'esploratore, quindi c'hai il cappello da Indiana Jones, l'occhio azzurro.
0: Sarà più da Mr. Crocodile Dundee a questo punto.
1: Sì, poi quella roba lì.
0: Per chi ha visto quel film, insomma, avrà in mente il protagonista, di cui non ricordo il nome, però.
1: Lui è un esploratore, no, in realtà è un esperto, diciamo, di animali, di natura, eccetera. No, è stato chiamato per andare nel pistoiere a dare la caccia a questo coccodrillo dentro il lago di
0: Masiano. Ma c'è davvero
1: Masiano.
0: Il coccodrillo?
1: E sembrerebbe che ci sia. Adesso poi gli hanno chiesto: ma lei l'ha visto? Dice: no, però mi sembra, allora potrebbe esserci, ma non ne sono sicuro. Ho deciso che mi muoverò così di notte, perché il coccodrillo, ho scoperto che è un animale che vede benissimo la notte, però è anche abbastanza fifone, e quindi lui si arma di torcia, ha fatto costruire tra l'altro una gabbia dove imprigionare il coccodrillo, certo, per poi liberarlo, non per tenerlo in cattività.
0: Non per farci la cintura.
1: Ma no, ma figurati. Anche se ho visto quella cintura intrecciata, probabilmente. No, sto scherzando, ovviamente. No, e quindi ha intenzione appunto di muoversi la notte, perché le probabilità di trovare il coccodrillo sono più alte. Però ancora, cioè, questo è allora, come dire, gli abitanti del luogo hanno detto: c'è un coccodrillo in zona, però nessuno lo ha visto. Siccome nessuno ha sentito il verso, perché non c'è nessuno che sa come faccia il coccodrillo, hanno chiamato sto Mister Crocodile Dundee, esatto, Olivier Berat dalla Francia, e lui dice: adesso porterò la mia esperienza per trovare le crocodile, che ne so,
0: le drillo cock.
1: Sì, no, la cosa è che gli hanno detto appunto: deve agire di notte con una torcia, e poi ha detto: ah, ma io c'ho l'esca perfetta, come faccio a far entrare il coccodrillo nella gabbia? Con un polletto, però un pollo morto, perché il coccodrillo comunque è uno che va ghiotto di

0: polli.
1: Certo.
0: Ecco, sì, l'unica cosa è che bisogna vedere se il coccodrillo poi sarà abbastanza affamato. Ma dico, ma allora, ma faglielo arrosto, ma mettigli due patate anche.
1: Prendiglielo un pochino più appetibile a questo coccodrillo.
0: Sì, cioè, sto coccodrillo, guarda, crudo non è che sia proprio interessantissimo. Invece arrosto, con la pelle tutta arrosticciata, due patate al forno, con rosmarino.
1: Gli magari, elementi, porca miseria. Vabbè, sommiamo anche noi il nostro mostro di Loch Ness, che attirerà tanti turisti nel pistoiese al lago di Masiano, giusto se non l'aveste ancora capito. Su Radio Capital arrivano gli Empire of the Sun, Walking on a Dream. Walk.

0: Loredana Bertè con la sua Sei Bellissima su Radio Capital alle 11.50 minuti, quasi alla fine di queste due ore di questa versione matinée di Capital Weekend con l'Ale e la Mati. Ancora qualche vostro messaggio.
1: Ciao ragazzi, che piacere sentirvi a quest'ora. E io volevo dire un grazie immenso a te, Mati, perché hai consigliato la grammatica di frontiera in qualche puntata serale.
2: Ah sì.
1: L'ho comprato perché mi aveva intrigato la trama e mi hai fatto emozionare. Grazie, un abbraccio, buona estate.
2: No, beh, grazie, ciao. Grazie a te, esatto, grazie mille a te. Ma in realtà non ti ho fatto emozionare. Io ti ho fatto emozionare Federico Tavola, che è l'autore del libro La grammatica di frontiera, che avevo consigliato, sì, è vero, qualche weekend fa, non mi ricordo neanche più quando, ma è un consiglio che resta valido, chiaramente. Molto bello, sì.
0: Perché i fedeli del weekend, o meglio, quelli della sera del weekend, noi in genere facciamo 18-20, sapranno che la domenica c'è anche il consiglio letterario di Matilde. E questo è il momento dell'amato libro.
2: Anche perché poi d'estate, voglio dire, molti chiedono, io vorrei leggere ma non so che cosa. Allora, un altro suggerimento di libro, abbastanza corposo ma che scorre via velocemente, l'ha scritto Valerio Mieli, che magari qualcuno di voi conosce in veste di regista, perché 10 inverni per esempio è stato uno dei film che ho amato di più, ma un film che risale secondo me almeno una decina d'anni fa, e si intitola Scelgo tutto. La storia è allora abbastanza sliding doors come modalità di libro. Allora, noi conosciamo inizialmente Cosimo, che in realtà però preferisce essere chiamato Cosmo perché non gli piace tanto il suo nome, vive in un paesino del sud Italia. No, non fa il DJ, però semplicemente dice che Cosimo è un po' antiquato come nome. Lui ha 19 anni, è fidanzato con Sabina da tantissimo tempo, la classica fidanzata conosciuta sui banchi di scuola. Stanno insieme da tanto, ma lui ha intenzione di andare al baretto dove si ritrovano sempre e lasciarla e dirle che basta, è finita, perché lui vuole partire per Parigi all'avventura, vuole una vita sbadabam, come la definisce, e quindi una vita non fatta di convenzioni sociali, in cui poi si sposerà con Sabina.

0: avranno dei figli e lui resterà a lavorare nel paesino, eccetera. Questa è la prima versione. Dopodiché abbiamo una seconda vita di Cosimo. Di Cosimo. Ripercorriamo la stessa scena, lui che va al baretto per lasciarla e decide invece di restare con Sabina, perché mentre chiacchierano tutto sommato dice: ma io perché voglio sta vita sbadabam? Tutto sommato mi va bene anche restare nel mio piccolo paese, mi accontento di un lavoro
1: della tranquillità,
0: esatto, e sceglie la certezza di una vita già insomma sui binari prestabiliti. E da qui si aprono due scenari impaginati anche graficamente in un modo diverso, due storie opposte che si intrecciano, e man mano che va avanti il libro, ora va avanti una storia, ora ne va avanti un'altra, e vediamo come poi alla fine scegliendo una strada
1: il doppio finale.
0: Il libro si intitola Scelgo tutto, Valerio Mieli, edito dalla Nave di Teseo.

0: Bravo Charlie, ce l'hai fatta, hai preso la rincorsa con la tua attention. Il disco che chiude queste due ore di Capital Weekend. Ce ne dobbiamo andare adesso a Verabetti Senatore, ma...
1: Mati, mi puoi per favore ripetere anche l'altro libro di cui hai parlato prima di Scelgo Tutto, La grammatica di frontiera? Ma ragazzi, su Instagram metto tutto in un circolino con le storie in evidenza, per cui si chiama proprio Libri Capital, tutti quelli di cui abbiamo parlato in questa stagione.
0: Quindi trovate tutto lì su Mati NYC, questo è il suo profilo. Grazie Jenny, grazie a Daniele che ci ha sapientemente guidato da Roma, grazie a voi che ci avete fatto compagnia. Come detto, arriva la Betty, ci risentiamo il prossimo weekend. Grazie Mati.
1: Grazie Ale, baci, buona settimana.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico

0: amico, ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. Sono stati due operai egiziani a bloccare e disarmare l'aggressore che senza motivo ieri a Milano ha colpito con 20 coltellate un 55enne all'interno di un bar. Il giovane è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Quando ha colpito il 55enne, tuttora gravissimo, ricoverato a Niguarda, era completamente vestito di nero e con il volto seminascosto. Allerta fentanyl, massima attenzione dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Roberto Ciuti.
11: Il Ministero della Salute ha rafforzato i controlli sulle prescrizioni cartacee e ha diffuso un decalogo per le farmacie. Le fiale rubate sono sufficienti a produrre 20.000 dosi della cosiddetta droga degli zombie che negli Stati Uniti ha travolto e distrutto centinaia di migliaia di giovani. Secondo gli esperti può bastare provarla una sola volta per non poterne più fare a meno ed essere perduti. Intanto si indaga sul furto, forse commesso in due notti distinte. Una ventina le persone che avevano accesso alla stanza dell'ospedale romano che custodiva il fentanyl. Nessuna telecamera a controllare la cassaforte.
10: Problemi oggi per chi vola da e per Catania. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano fino alle 19, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania a 5 voli all'ora, che permane sino alle ore 21. È mistero sulle spiagge del Queensland in Australia per la comparsa di misteriosi detriti ribattezzati palle spaziali e che, secondo la polizia, potrebbero essere collegati al lancio di un razzo contenente sostanze chimiche tossiche. L'Agenzia Spaziale Australiana ha confermato di essere al lavoro per determinare la natura e l'origine dei misteriosi oggetti. Lo sport, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, ai quarti troverà la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie ad un rigore. A Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. Nel pomeriggio Sinner sfida il giapponese Mochizuki. Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo e Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Semaforo verde alle 16. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio tra un'ora.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la

0: differenza.
1: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento. In serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like.

0: questa canzone Michael viveva ancora nella casa con i genitori, dove provò la melodia che gli era venuta in mente proprio con i suoi fratelli. Uno era il pianoforte, l'altro suonava la chitarra, e alla fine venne fuori questa Don't Stop Till You Get Enough, che però in realtà nascose un piccolo dramma, ma ve lo dico dopo la sigla.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
0: Esatto, Cose che Capital ogni sabato e domenica dalle 12 alle 14. Buongiorno da me, Betty Senatore, buongiorno a Daniele che è in regia e buongiorno a Emanuele De Nina che ritrovo dopo anni, non è vero? Ci sentiamo, ma è da un po' che non incrociavamo i nostri destini professionali. Allora, ho cominciato dicendo che c'è un dramma che si nasconde dietro la canzone famosissima di Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, perché la madre, sentendo, visto che stavano tutti in casa insieme, questo testo, disse: Michael, ma non è che ti metti a parlare di sesso, cioè tu fai delle allusioni al rapporto sessuale, all'orgasmo, cioè mi sembra un po' esagerato. E allora lui la rassicurò, disse: guarda, in realtà è riferito a qualsiasi cosa, tipo stai mangiando un barattolo, no, bello a cucchiaiate, di quella cioccolata alla nocciola che ti piace tanto, ecco, don't stop till you get enough, non fermarti finché non ne hai abbastanza, e da lì si può applicare a qualsiasi altro tipo di cosa, senza stare a pensare a quello. Comunque pensiamo anche a quello. Allora, Cose che Capital però in queste due giornate è in diretta dall'Italian Global Series di Rimini, ma poi ci sposteremo anche a Riccione, perché è un evento che richiama le serie da tutta Europa, direi anche da tutto il mondo, perché ci sono personaggi che vengono anche dalla Turchia, ovviamente dall'America, dall'Inghilterra e ovviamente dall'Italia, senza ombra di dubbio, che raccontano e presentano le nuove serie. Poi ci sono delle masterclass e ovviamente tutto questo è gratuito, quindi se vi volete prenotare potete andare sul sito dell'Italian Global Series e prenotare il posto per la cosa che vi colpisce di più e che vi piace di più. Ieri mi ha colpito molto per esempio l'incontro con Serena Rossi, che potrete vedere prossimamente nel mio nuovo podcast Lo Devi Troppo Vedere, si intitola proprio così, Lo Devi Troppo Vedere. C'è già il trailer su Spotify e su tutte le piattaforme, cioè in realtà il trailer è al momento solo su Spotify, e poi sulle piattaforme c'è quello audio, perché sarà un podcast video, ecco, e quindi insomma potrete vedere anche Serena Rossi, che ieri ha cantato a cappella. È stato un momento dove mi sentivo carezzata, avevo come se qualcuno, una mamma, ecco, visto che abbiamo parlato della mamma di Michael, mettesse la mano sopra la testa, ecco, una sensazione del genere. E parliamo infatti di mamme in realtà, qui, perché è successo un record a Larissa Iapchino, a cui facciamo già i complimenti per aver battuto il record della madre che resisteva dal 1998, salto in lungo di 7.12 al primo tentativo. Quindi insomma, vorrei chiedere a tutti voi ascoltatori di fare un po' un, come dire, salto indietro, ma magari potrebbe essere anche a qualche ora fa, al momento in cui avete battuto i vostri genitori in qualcosa. 342 342 21 90.

0: Kim Carnes, quanto sarebbe bello avere questa voce un po' graffiata, naturalmente, ovviamente, non dopo essersi fumate non so quante sigarette o aver passato una notte a urlare al concerto del proprio artista preferito oppure a una partita di qualsiasi tipo di sport, ecco, quelle voci naturali che vengono, e ogni tanto madre natura è generosa. Beh, Davis Eyes su Radio Capital, in Cose che Capital, stavamo parlando di cose che vi sono riuscite, per cui avete battuto i vostri genitori, e siamo partiti da una notizia che riguarda il mondo dello sport e Fiona May, che è stata una campionessa di salto in lungo, che ha cresciuto una figlia con la sua stessa passione, ma aggiungo, non ci vuole solo la passione, ci vuole anche la tenacia e la bravura. E a Eugene in Oregon ha riscritto la storia perché ha battuto il record della madre Fiona May, l'ha battuto di un centimetro, quindi 7.12, però al primo tentativo, ed era un record che resisteva dal 1998. Cioè, ci rendiamo conto di quanti anni sono passati, però credo che per Fiona non sia stato un problema, a parte che è normale che i record vengano battuti, ma pensate alla gioia di sapere che rimane in famiglia, è stato battuto proprio da sua figlia. E ho chiesto al 342 342 2190, il WhatsApp di Radio Capital, ai nostri ascoltatori, quando è che siete stati, cioè voi genitori siete stati battuti dai figli, ma anche voi figli avete battuto i vostri genitori. È arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore, sentiamolo.
1: Ho fatto 10-8 su 100 come aveva fatto mio padre, ma tanti tanti anni prima. Non l'ho battuto, l'ho eguagliato, forse l'ho eguagliato più da giovane, poi ho smesso di fare atletica e non sono andato avanti perché non avevo voglia di allenarmi. Ciao, Roberto da Torino.
0: Roberto, no, diciamo che siamo rimasti in ambito sportivo, no? Però ce ne sono altri, ecco, di vocali, magari vanno anche su altri ambiti, in cucina, non lo so, per esempio.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Appena svegliato. Io non ci avevo mai pensato, ma ho battuto mia mamma il numero di paesi visitati per lavoro e per piacere in giro per il mondo. Lei l'ha cominciato a fare un po' tardi nella sua vita, ma ha girato tantissimo in posti incredibili e in tutto il mondo, veramente. Un abbraccio a Mare.
0: Grazie Aldo, bello questo di comunque riuscire a fare, no, come dire, un bel giro del mondo magari quando si è in pensione. No, scusate, ma la parola pensione a noi nati dopo gli anni 70 fa sempre un po' sorridere, perché è una cosa che probabilmente non conosceremo mai, rimane come una parola nel vocabolario, ecco, diciamo le cose come stanno. Poi ho battuto mia mamma 11 anni quando ho raggiunto il numero 39. È scritto così, il numero 39 di piede e 170 centimetri di altezza, tesorino. Dice, mi sono fermata al 1,75 m per fortuna, mentre lei portava il 38 ed è alta circa 165 centimetri. Che dire, ho preso da papà, però...

cara ascoltatrice, sarà un problema trovare le scarpe, credo, non lo so, io porto 36, però mi dicono che insomma non è facilissimo trovare le scarpe di numeri alti. Poi Adriano dice: ho battuto la mia famiglia in materia di umanità disintossicandomi dalla loro crudeltà. Però, ah, qui si va sul profondo. Bravo Adriano, sei riuscito a identificarla e soprattutto ad allontanarli. Poi allontanarla, la crudeltà ovviamente, ma anche la famiglia immagino. Poi c'è Elisabetta, dice che nella preparazione della torta di mele, che è un classico della sua mamma, provetta cuoca, attenzione, sin dalla infanzia, oggi la faccio altrettanto buona, anzi, talvolta di più. L'ho letto con questo tono perché ci ho voluto mettere quel pizzico, no? Di rivalsa che la nostra ascoltatrice Elisabetta, secondo me, un po' ha provato.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Styles, la sua nuova canzone si intitola Dance No More. Va molto di moda parlare di dance, ma soprattutto più che parlare, ballare la dance. Mi riferisco al nuovo disco di Madonna, che è stato osannato da tutti perché dice: alle volte non c'è bisogno di aggiungere parole in un momento di crisi, bisogna solo andare in pista e cominciare a muoversi, sentire la musica e lasciarsi andare. Questo è quello che viene richiesto e di cui probabilmente noi abbiamo bisogno nei momenti storici e critici, oltre che personali. E questo rappresenta il nuovo disco di Madonna, Confessions 2, che è stato lanciato. Ragazzi, ho visto delle robe pazzesche, hanno buttato questi veli di cui lei poi è coperta nella copertina di questo album, veli insomma dal fucsia al porpora, tipo al sul Louvre di Parigi. Poi c'erano i fan ovviamente che indossavano i veli, perché questo era un po' un senso di appartenenza e un senso di riconoscimento per questo nuovo album della regina del pop, che rimane la regina del pop. Poi, siccome è una parte della mia adolescenza, stavo riguardando, è da quando ho 12 anni che l'ascolto, è come se fosse una parte di me, la mia sorella maggiore, ecco, diciamo, forse anche mamma, no, sorella maggiore, dai. Allora, abbiamo sentito prima Vasco Rossi e volevo citare il fatto

Che Vasco Rossi ha fatto i complimenti, visto che lui è il comandante, a ultimo che ha battuto qualsiasi record di pubblico in un concerto, in questo caso nella spianata di Tor Vergata a Roma, 250.000 spettatori. Vasco Rossi nel 2017 ne aveva raccolti 225.000, Ligabue nel 2005 165.000.

0: bello, no? Mi piace. Allora, ultimi messaggi sulla questione figli che hanno battuto i propri genitori, sentiamo il vocale di un nostro ascoltatore.
1: Sì. Io a 19 anni, anzi 18, ho battuto mio padre a braccio di ferro. Ah. E lui è rimasto anche 15 giorni con il braccio al collo perché si è strappato un muscolo.
0: No,
1: bella soddisfazione.
0: No, vabbè,
1: Vanni questo... da canino.
0: Vanni, questo è sadismo. Cioè, sto poromo col braccio bloccato e te felice che l'avevi battuto. Vabbè. Va bene, fra poco c'è una canzone meravigliosa che vi aspetta. Vi dico solo il nome, ecco, dell'interprete. Boss. Vi viene in mente qualcuno? Fra poco.
2: Alla voce Aretha Franklin. What you
3: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
2: Alla batteria Phil Collins. Al basso, Mark King.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta.
15: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Ve l'avevo anticipato, Boz è il nome del nostro artista Skaggs. Questo è Lowdown su Radio Capital, nell'appuntamento di Cose che Capital che va in onda ogni weekend fra mezzogiorno e le due. Siamo alle 12:37. Non so a che punto della vostra giornata, del vostro weekend siete, che ne so, tipo il momento dei traslochi, Io non so quanta gente ho visto che sta traslocando e quindi vi sono vicina. Polvere, molti scatoloni, disorganizzazione, ma disorganizzazione anche mentale. Cioè non è solo di vabbè dove trovo, che ne so, il pigiama per andare a letto, che vabbè, ma è proprio non ti senti, non hai una geografia del tuo nuovo appartamento e quindi non sai, anche tu c'hai la testa confusa. Io ce l'ho avuta per mesi, ma in realtà la mia è una testa confusa da anni, da quando sono nata, quindi io uso il trasloco come scusa, ma chiaramente non è vero. È anche il periodo dei matrimoni e diciamo che si pensa di sposarsi in questo periodo pensando sia meno caldo. Non è vero. Beh, però no, dai, non è vero. Diciamo che questo fine settimana è andata meglio rispetto allo scorso, dove la povera Francesca Michelin, secondo me, ha patito le pene dell'inferno.

però era bellissima. Abbiamo stabilito che lei è la nostra sposa dell'anno. E poi ci sono quelli, per esempio, che approfittano, come si fa spesso, no, del periodo estivo, per rimettere a posto casa. E vai giù, no, apro tutte le finestre, tolgo i mobili e poi comincio a pitturare. Anche questa è una delle cose, perché poi si secca tutto prima, si fa tutto più velocemente. Vogliamo parlare del giardinaggio, bravi. Anche se, ecco, io chiedo a questo punto aiuto agli ascoltatori di Radio Capital, perché io ho una terrazza da pochi mesi e in questa terrazza ho dovuto inserire delle piante vere, perché mi hanno detto tutti che se le avessi messi finte sarebbe stata una roba vergognosa. Però vi dirò, mi sto appassionando. Vedere questo gelsomino, che nonostante alcuni periodi di difficoltà che ha vissuto, perché anche io ho dovuto ingranare, no, però vedere questo gelsomino che si attorciglia a qualsiasi cosa trova, guardate che è affascinante come la natura riesce a trovare un modo, ecco, trova il modo anche di vivere a casa mia, nonostante non sia una delle donne proprio più attente ad innaffiare, eccetera, eccetera. Però arriva quel momento in cui ti rilassi, dici no, allora oggi prendo, no, il mio secchiello, insomma, poi quello che uno ha, l'innaffiatoio, lo riempio, magari ci metto qualcosina per aiutare le piante e mi dedico a questo momento. E devo dire che comincia ad avere dei risultati, delle piccole soddisfazioni. Ecco, però una cosa che chiedo agli ascoltatori è se è meglio annaffiare la sera, quando ormai il sole è andato via, quindi le piante possono assorbire meglio l'acqua e tutto ciò che gli diamo, oppure il giorno, così gli diamo il boost, quella forza per affrontare meglio invece la giornata di caldo. C'è qualcuno che mi sa rispondere, me lo spiega questo? Io vi ringrazio, perché poi appunto col caldo ci sono piante che vanno annaffiate più o meno. Le piante grasse col caldo vanno annaffiate? Secondo me no, però poi mi sono morte uguale, cioè, capite? Vabbè, ma forse il mio è un caso proprio senza speranza. Direi che forse nel mio caso c'è bisogno di un'altra mano, non il pollice verde. Io ho il pollice nero, non il pollice verde, cioè proprio la mano con un pollice di un'altra persona. Va bene, 342 342 21.

Che dovete dire ad Antonello Venditti? Che cosa gli dovete dire? Niente, la dovete cantare, la dovete, come dire, adorare questa canzone. L'hanno adorata soprattutto nella mia versione, i miei colleghi che sono in regia, cioè Daniele, Emanuele Denina, pure.

0: belli, ragazzi, io vi darò un premio per la tolleranza. Notte prima degli esami su Radio Capital, in Cose che Capital, in diretta da Rimini, dall'Italian Global Series. Stavamo parlando in realtà di piante, ecco, non propriamente di serie, ma di quello ne parleremo ovviamente, e di piante da annaffiare. Allora, quando è estate, fa caldo, meglio la mattina, meglio la sera, abbiamo dei vocali, sentiamoli.
1: Ciao Betty, no, bisogna assolutamente bagnarle la mattina presto, perché così hanno preso il fresco della notte e le radici soffrono molto molto meno. Beh, allora buon giardinaggio, sì. Che tengano dure le piante con questo caldo. Barbara, sì, da Treviso.
0: Sì, Barbara, ma anche
2: allora,
0: con me devono tenere dure.
2: Le piante vanno innaffiate la sera, perché se le innaffi durante il giorno, la mattina fa molto caldo, quell'acqua che gli metti praticamente gli evapora. Quindi vanno innaffiate la sera per dare, diciamo, modo di assorbire quell'acqua che tu gli metti.
0: Vedi? No, ma infatti è quello che mi hanno insegnato, però poi tutti gli ascoltatori, a parte il vocale di prima della nostra, Antonella che gliel'ha detto il giardiniere, Luca dice se è in ombra addirittura la casa, oppure Giovanna dice si annaffia presto quando la terra è raffreddata e l'acqua penetra meglio. Allora, e che devo fa? Vabbè, io comunque le annaffio, l'importante è questo.

0: Se avete una voglia improvvisa di vedere Lauryn Hill dal vivo, assolutamente giustificabile, dovete andare il 10 luglio a Casablanca in Marocco, che tutto sommato non è neanche lontano. L'abbiamo riascoltata con Doo Wop.
1: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. Alla chitarra Prince. Al basso Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Capital, sono le 13, una buona giornata da Andrea Lucatello. Il maltempo stravolge il calendario della festa del 4 luglio a Washington. Prima è stato evacuato il National Mall per il rischio di un violento temporale. Alla fine Trump ha tenuto il suo discorso e ha detto, tra l'altro, l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. Poi si è di nuovo scagliato contro il comunismo, sottolineando che l'America non sarà mai un paese comunista, che il sistema comunista è contrario al sistema americano e che perderà sempre. Ascoltiamolo.
7: America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system and the communist system has never worked.
6: Ha tentato di dare fuoco alla compagna, ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo. Torna libera Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato alla donna e al marito indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani. I difensori dei due indagati hanno presentato un'istanza per la revoca della misura dell'obbligo di dimora nel comune di Corleone, misura accolta dal GIP. La nuova star del web si chiama Ellie McAdams, una donna inglese in vacanza a Tenerife, elogiata sui social dopo essersi vendicata di alcuni turisti che avrebbero usato il loro telimare per prenotare i lettini lasciati vuoti però per ore. Non puoi occupare dei letti e poi andartene per tutto il giorno, è maleducato ed egoista, ha detto la donna in un video che ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Lo sport sarà Shintaro Mochizuki, l'ostacolo di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon. Si scende in campo nel pomeriggio. La vittoria di Sinner si gioca ad una quota rasoterra di 1-0-1, mentre l'impresa del giapponese pagherebbe 13 volte la posta. Ad agevolare la corsa dell'alto atesino è arrivata ieri una vera e propria pioggia di eliminazione eccellente nella sua parte del tabellone, su tutte quelle di Jodar, Fonseca e soprattutto Medvedev. Questa era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: You wanna make it.
1: No, sembrava un'asmatica, no, ma vi giuro che l'intenzione era quella di sensualità. Need You Tonight, in excess su Radio Capital, in Cose che Capital, in diretta dall'Italian Global Series di Rimini. Dice: perché Betty sei lì? Perché, un po' perché, così vi racconto anche le serie che vedremo, per esempio ce ne sarà una dedicata alla famiglia Panini e a Olga Panini, madre di 8 figli, che ha creato un impero di tutte quelle figurine che hanno caratterizzato tutta la nostra vita, ma anche di non tifosi di calcio, voglio dire, pure io facevo collezione di altre figurine, che andrà in onda in autunno e la protagonista è Serena Rossi. E di questo parlerò, perché sono qui anche per registrare le puntate del mio nuovo podcast, Lo devi troppo vedere. Ecco, se volete già cominciate a seguirlo, attivate la campanellina, sia su Spotify che ovviamente su tutti gli altri canali. Su Spotify andrà in onda anche in video, ecco, invece se non sugli altri supporti dove ascoltate sempre i vostri podcast, normalmente con l'audio, insomma, sarà per tutti, ecco, per chi lo vuole vedere e per chi lo vuole semplicemente ascoltare. Ma oggi, che è il 5 luglio, ricorre un anniversario che ci è rimasto nel cuore, perché lei ci è rimasta nel cuore, Raffaella Carrà. 5 anni fa scompariva e la fondazione, che è intitolata a lei, voluta dal figlio adottivo di Raffaella, cioè Gianluca Pelloni Bulsoni, ha voluto omaggiarla con un video di una delle sue canzoni più famose, ma veramente in tutto il mondo, non ci limitiamo solo all'Italia, e cioè Pedro, che è stata realizzata dal coro delle Dolci Note e che ha totalmente

realizzato, questo per farvi capire la potenza di Raffaella Carrà, oltre che della canzone. 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Lo stesso coro poi ha ricantato un'altra canzone che è, ora spero di pronunciarla bene, Assula He, che era la sigla del programma Rai Amore, perché con quella la Carrà riuscì a far adottare a distanza 150.000 bambini. Ci rendiamo conto del potere che ha avuto questa donna, non solo nella nostra cultura, ma anche proprio nel nostro impatto emotivo, ovviamente poi nella televisione e nella musica italiana. Insomma, ha fatto veramente di tutto. C'è un bellissimo documentario a cui ha collaborato anche la figlia di Gianni Boncompagni, grande amica, era un po' la sua zia, la sua madre adottiva, Barbara Boncompagni, che è divisa in 4 parti, e io ve lo consiglio, vi consiglio di vederlo, perché è un bellissimo documentario che racconta molti aspetti magari di Raffaella che possono esserci sfuggiti e non devono sfuggirci di un personaggio del genere. Allora, fra poco ci colleghiamo con la nostra Natalia Ceravolo, che come sempre ci consiglia un libro e in questo caso un film documentario. Ecco, rimaniamo sempre in questo ambito. Ma ci ascoltiamo una meravigliosa canzone dei Cure che si intitola semplicemente così, Friday, I'm in Love.

0: su Radio Capital in Cose che Capital. Come avevo detto prima, io le promesse le mantengo, ci colleghiamo con Natalia Ceravolo, credo al caldo dall'abbigliamento, lei mi ha mandato una foto che non farò girare perché non è giusto.
1: Vorrei vedere.
0: No, però insomma capisco che a Torino insomma picchia duro, o no?
1: Ma sì, oggi c'è abbastanza caldo, devo dire in questo istante, ma non lo diciamo troppo forte, un leggero venticello che è entrato da questa finestra, o forse sei tu la mia boccata d'aria, Betty?
0: Ecco, amore, tesoro, magari portassi boccate d'aria così senza sprecare tanta energia come condizioni.

0: condizionatori, io ci metterei la firma. Vabbè. Allora, Natalia, come sapete, ci racconta un film, in questo caso un film documentario, e una serie partendo da, è un libro, scusatemi, partendo da un tema. E il tema, devo dire, è interessante perché si parla della costruzione o ricostruzione della storia attraverso le famiglie, tutto ciò che loro possono nascondere, non solo in fatto di racconti, pensieri, emozioni, ma anche in fatto di oggetti. E si parte da un film documentario che si intitola L'occhio di vetro, che ha a che fare con questo ragazzo che alla morte della nonna decide di raccontare un po' la storia della sua famiglia.
1: Esattamente, L'occhio di vetro di Duccio Chiarini è recuperabile su Rai Play e Apple TV. Di che cosa parliamo? E effettivamente, come hai anticipato tu, è proprio una profonda ricostruzione storica che prende vita dai famosi, come possiamo chiamarli, Betty, i cassetti dei comodini delle radici, perché in effetti il regista intraprende un vero e proprio viaggio con tutte le sfaccettature fisiche e metafisiche che sappiamo appartenere al termine viaggio quando si parla di opere d'arte. E che praticamente ha l'obiettivo, come anticipavi, di rompere un po' la cappa di silenzio che ha segnato una famiglia. E la famiglia di cui parliamo è proprio quella del bisnonno, del regista che si chiama Giuseppe Razzini. Via via si tirano le fila di questa vita e di quelle delle generazioni successive, del figlio, delle figlie, che pensa sposarono una un uomo di regime e l'altra un antifascista convinto.
0: Sì, infatti è proprio l'opposto. Quindi, nella stessa famiglia, pensa un po' come potevano andare d'accordo poi.
1: Esattamente, ma in realtà questa storia familiare viene incastonata talmente bene in un'ampia visione storica che non fa sconti a nessuno e non, i conti non tornano mai pienamente in paro, perché la storia, come l'amore e come tante altre cose, non è il ragioniere del tempo, ma ci crea delle idee, ci dà delle immagini e ci pone dentro dei luoghi. Alla fine di questa visione mi sono rimaste delle domande: che cosa vuol dire famiglia? Che cosa vuol dire rifugio? Che cosa vuol dire storia? E soprattutto che cosa vuol dire non avere paura persino dei pozzi neri, di quelli che abbiamo vicino a noi, ma infilarci la voglia e la testa e avere delle risposte.
0: Averle. Bisogna cercarle, però bisogna metterci l'impegno. Non è che diventa tutto. Quantomeno provarci. Allora, l'altro invece a cui colleghi su questo tema il libro, mi piace molto, devo dire, premettere. Beh, ma insomma,
1: ne avevamo già parlato, mi sembra, io e te, perché avevo moderato l'autore. Sì, perché te l'avevo suggerito, mi sembra, nelle nostre lunghissime chat.
0: È
1: fra
0: vero.
1: Una foto che non si può. Già.
0: È fra una foto che non si può dire e un racconto che non si può raccontare.
1: Parliamo anche di letteratura. E lo colleghiamo infatti a tutto il mio folle amore di Francesco Carofiglio. Anche qui una profonda ricostruzione storica e una finestra su una famiglia. Si parte da un avvenimento importante realmente accaduto. Siamo a Bari, luglio 1943, e un corteo di studenti organizzato per festeggiare la caduta del regime fascista, che poi in realtà non ha portato alla fine della guerra, ma questo corteo si imbatte in un presidio di soldati che sparano sulla folla e sulla gioventù, interrompendo dei sogni e delle vite. Ma qui le vite che si intrecciano sono quelle di Alessandro, detto Ale, di suo cugino gemello, perché sono nati lo stesso giorno, e con la nascita di un avvenimento altrettanto importante, che è la nascita di Radio Bari, che da radio di regime diventa la voce della liberazione. Ma soprattutto, Betty, anche qui le contestazioni politiche nascono in seno alla famiglia, perché se è vero come è vero che Alessandro è un giovane 17enne brillante, antifascista, politicamente coinvolto, suo padre Urbano è un uomo di regime che non ha ben compreso la differenza tra accogliere un figlio e reprimere con la forza di cui è abituato a disporre tutti i giorni, le differenze ideologiche. Quindi alberga, come spesso capita poi nelle nostre conversazioni, Betty, il nostro tanto amato il personale e politico, perché se è vero che la storia, quella grande, è l'insieme di tante piccole sconosciute personali storie, è pur vero che insieme queste creano il qui e ora che abitiamo.
0: Mamma, ma che poetessa, Natalia. Allora, per l'ennesima volta. Allora, per l'ennesima volta cerchiamo di convincere Natalia a scrivere questo famoso libro che lei tiene nel cassetto, che poi in realtà l'ha già scritto, lo deve solo, come dire, avere quello stimolo. Ma non c'è niente da fare, ma glielo dice tutta Radio Capital, niente, rimane lì.
1: Vabbè. Ma sai che comunque è il vino migliore, la religione ci insegna.

0: Pignà, che è quello che viene dopo gli altri, no? Quindi finiamo
1: sì,
0: tutte
1: sì.
0: le botte di tutti
1: Capito.
0: I vini e poi vediamo.
1: Sono già passati 6 anni che ci sentiamo.
0: Ciao,
1: ma
0: buon
1: va
0: appetito
1: bene.
0: Allora, dai, dai.
1: Va bene, grazie Natalia Ceravolo, la trovate.
0: Ti voglio veramente molto bene.
1: Certo, no, però io ti stimolo e ti stimo a scriverlo. Comunque la trovate su tutti i canali social anche per recuperare il libro e il film che ci ha suggerito. Buona domenica Natalia, buona Ceravolo.
0: Un bacio a tutti, ciao.

La nuova canzone di Paola Turci su Radio Capital, Vita Mia. In questa puntata, quando siamo arrivati alle 13:26, o probabilmente state organizzando il vostro pomeriggio e soprattutto il momento in cui si accenderà la vostra televisione per guardare la partita di Sinner, perché alle 17 questo c'è da fare, contro Shintaro Mochizuki. A parte che mi stupisco di me stessa per questa grande quantità di sport nella puntata di oggi, ma infatti sto leggendo, cioè non è che mi sono permessa di andare a braccio o di ricordarmi a memoria, perché non ce l'avrei fatta. Comunque lui è il 151esimo del ranking mondiale, dice che praticamente la vittoria è già nelle mani di Sinner, ma io, sai, nello sport non si può mai dire. Ovviamente noi facciamo il tifo per Sinner, è chiaro, è ovvio, però io sono anche nelle mani della mamma. Abbiamo parlato di mamme, no? Un po' stamattina, della mamma di Fiona May, della mamma di Michael Jackson quando ha sentito che lui scriveva Don't Stop Till You Get Enough, la mamma di Fiona May che ha visto la figlia che ha battuto il record, e parliamo della mamma di Sinner, di Siglinde, che hanno detto no, lei e il papà, al Royal Box di Wimbledon, perché dice non ce la possiamo fare, stiamo troppo male. La madre più di una volta si è messa le mani davanti agli occhi, soprattutto quando vedeva che il figlio stava poco bene, ed è successo spesso ultimamente. E nella finale del Roland Garros, che Sinner ha perso contro Alcaraz nel 2025, lei ha lasciato proprio tutto, e poi ha lasciato anche praticamente la platea, stavo per dirlo, sapete che sono legata al cinema, insomma, i sedili, il suo posto nel pubblico anche nella finale del Foro Italico, perché insomma il figlio è pur sempre il figlio, è pur sempre la mamma, se lo vede che soffre, se lo vede che perde, giustamente sta male. Io sto con la

0: Richard, We Don't Talk Anymore su Radio Capital in Cose che Capital. Allora ci hanno fatto un po' una piccola cazziatone. No, vabbè, dai, un nostro ascoltatore ha detto: però lo ripetete una volta sola le cose, io non riesco a segnarmi il nome dell'autore e il titolo del documentario che avete detto, Mark. E allora te lo ripeto, tutto per te. Il documentario si intitola L'occhio di vetro e il libro di Francesco Carofiglio si intitola Tutto il mio folle amore. Eccoci qua, precisi.
1: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave. Alla chitarra Prince. Alla tromba Tom Brown. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Entro nello spazio.

0: Bici Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Bici Electric, il piacere
1: del clima ideale. Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Madonna Holiday su Radio Capital, Madonna che è riuscita nel suo nuovo intento, cioè far parlare di sé anche con un album dance, pur non facendo lei dance proprio come genere musicale, lei è la regina del pop, però ha saputo riuscire a sconfiggere anche questo, come dire, questo muro, dice no vabbè basta, poi alla sua età ancora dance, e invece no, lei ha giustificato tutto, come ho detto prima, dicendo che proprio in questo momento storico c'è bisogno di basta mettersi in pista, ballare e lasciarsi andare. E questo album nuovo che è uscito, Confession 2, bisogna ascoltarlo tutto di seguito perché così ha un senso maggiore. Ecco, come rimane uno dei miei sogni poterla incontrare dal vivo, difficilissimo, perché lei anche quando tipo lavorava con Dolce & Gabbana parlava con loro attraverso la sua assistente, tipo di a Stefano che mi deve accorciare questo pantalone, e lei parlava e Stefano diceva ok, di a Madonna che questo pantalone si può accorciare in questo modo. Questo è andata così, e poi chi la intervista rischia di essere mandato letteralmente a quel paese, cioè se tu le fai una domanda che lei trova noiosa, lei prende, basta, si alza e manda via l'intervista. Quindi capite che vorrei incontrarla, ma anche no, perché se no mi si rovina un mito. Ma ho incontrato dei miti alla premiazione del Globo d'Oro, che sapete celebra il cinema italiano ma da un punto di vista diverso, ed è questo molto interessante, cioè quello della stampa estera, quindi come siamo visti, come viene visto il modo di raccontare la storia, le emozioni da tutti i giornalisti che si trovano a vivere nel nostro paese e che amano letteralmente il nostro paese. E quindi è stato premiato, indovinate un po' chi? Finalmente si è preso la sua rivincita. Ecco, Paolo Sorrentino, per il film La Grazia, che ha ricevuto il Globo d'Oro proprio 2026. E io ho presentato tutta la serata, fra l'altro anche con una temperatura notevole, quindi con delle difficoltà meteorologiche, niente male, con davanti a me, vi giuro, davanti a me, quant'erano, neanche due metri, Gabriele Salvatores, che avrebbe vinto il premio alla carriera, e Paolo Sorrentino. Però ce l'ho fatta, sono arrivata fino alla fine e nessuno di loro ci è rimasto male per quello che ho detto. Insomma, non stiamo parlando di Madonna ma di altri personaggi. Invece volevo chiedere a voi di spezzare l'algoritmo, questo è il vostro momento. Allora, parliamo di serie TV, no? O film. A un certo punto tu apri la tua app streaming e l'algoritmo dice che devi vedere questo, questo o quest'altro. E invece no, io vi consiglio, io, essere umano, in base alle vostre emozioni, cosa vedere. Quindi scrivetemi, io oggi mi sento così e vorrei vedere una roba che si sposa col mio stato d'animo. Usate quindi il WhatsApp di Radio Capital, che è il 342 342 2190. Poi vedrete le serie, non conoscerete i protagonisti e non succede, e comunque se dovesse succedere rimanete sempre un po' lontani, se no poi vi deludono.

E quale radio se non Radio Capital vi fa sentire canzoni come questa? In una domenica, quando siamo arrivati così quasi dopo pranzo, poi dipende dove vivete, sono le 13:51, gli Who, Baba o Really? Mentre stavamo ricevendo dei messaggi di ascoltatori che vogliono spezzare l'algoritmo, cioè farsi consigliare da un essere umano, non dall'algoritmo della propria piattaforma, qualcosa da poter vedere. Allora c'è Claudia di Pisa che stasera vuole vedere una serie TV oppure un film con i suoi figli di 10-11 anni accoccolati, belli nel lettone. Allora, ce n'è una che parte però sabato prossimo, si chiama Supermarket ed è ambientata in questo supermercato dove succede di tutto e ci sono tantissimi comici, Alessandro Betti che noi conosciamo per la Jalapas, Katia Follesa, Marta Zoboli, ed è molto molto divertente, anche un po' caustica, quindi va bene sia per i ragazzi che per gli adulti, ma io andrei sul sicuro, e cioè su Ficarra e Picone, Sicilia Express, questa miniserie dove loro due sono degli infermieri siciliani che come molti lavorano a Milano ma hanno le famiglie in Sicilia e poco prima di Natale trovano un portale che gli permette di spostarsi velocissimamente, quasi istantaneamente praticamente, tra Milano e la Sicilia, e quindi potete immaginare quello che viene fuori, tutta una serie di equivoci, e la puoi vedere su Netflix, ecco, Sicilia Express. Poi sempre nel filone comico, anche se 10-11 anni magari qualche parolaccia, ma i bambini di 10-11 anni, cioè, credo siano abituati, vi dico e vi segnalo che su Prime sono arrivate le prime 3 stagioni di Boris, quello che racconta il dietro le quinte delle serie TV. Ecco, quindi insomma, se volete recuperarlo, visto che fa sempre ridere ed è un guilty pleasure di molte persone, ve lo segnalo. Poi mando un abbraccio a Celeste, grazie per le belle parole, e c'è invece Daniela che mi dice che ha incontrato Terence Hill e ha detto è stato gentilissimo, ci sono dei VIP molto gentili. Ma certo, assolutamente, ma se tu sei un divo o una diva come Madonna, è chiaro che devi mantenere una certa distanza. E poi c'è un'altra ascoltatrice che invece non ama Sorrentino e secondo lui è sopravvalutato, ma è giusto che tu la pensi così, se tutti la pensassimo ugualmente sarebbe una noia.

0: Baciami ancora, giovanotti, baci a tutti, saluti, grazie in regia a Fabio Amoroso, in redazione al meraviglioso Emanuele Denina, a tutti voi ascoltatori. Ci sentiamo il prossimo weekend, come sempre, fra mezzogiorno e le due, quindi vi auguro una buona domenica, una buona settimana e chiudo con Scepario da Betty Senatore.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità.

0: affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Capital, sono le 14, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e quanto ha detto Lamin Saidilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato sabato dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. 20 le coltellate inferte. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Il PM ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al GIP per tentato omicidio. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del bar. Domenica complicata per chi deve prendere un aereo, una serie di scioperi sta creando disagi, cancellazioni e ritardi per i passeggeri. Lo sciopero, che terminerà a mezzanotte, è stato proclamato dal CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. A Catania, voli limitati per l'attività vulcanica dell'Etna. E da questa sera fino al 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni anche per i treni per l'avvio dei lavori nel nodo ferroviario di Firenze. Putin minaccia la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti, motivo per cui Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov in un'intervista ad un programma russo. Il fisco italiano si prepara ad una nuova stagione di notifiche. Secondo Federcontribuenti sono in arrivo 11 milioni di cartelle esattoriali, mentre risultano già attive 750.000 procedure esecutive tra pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Lo sport, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, ai quarti troverà la Francia che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore. A Wimbledon Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi, Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov, Sonego è fuori, perde contro Fritz, Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. Questo pomeriggio Sinner sfida il giapponese Mochizuki. Formula 1, a Silverstone Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc e di Hamilton. Quarta l'altra Mercedes di Russell. Partenza alle 16. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio tra un'ora.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento. In serata e nella prossima notte, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate di Radio Capital è All of Fame.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Si è mai pronti a diventare genitori?
5: Avremo un bambino.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
5: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
4: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
5: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
6: Ma sì, lo saremo.
4: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
6: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
5: Il crimine racconta la storia di un paese.
6: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
7: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.

0: Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Radio Capital, sono le 15, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. Sarà interrogato domani mattina nel carcere di San Vittorio Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'uomo aggredito senza motivo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, le incredibili parole del giovane fermato dalle forze dell'ordine. Un uomo è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo dopo una discussione nata per futili motivi. Jean Paul Bellotto.
2: Situazione esplosiva perché un'altra persona è barricata in quella casa, in un appartamento affittato come bed and breakfast. Sul posto i carabinieri, avvertiti da altri condomini che hanno sentito le urla. Prima di loro erano arrivati i vigili del fuoco perché l'uomo barricato nell'appartamento aveva aperto il gas. Sono stati proprio i pompieri a trovare il corpo della vittima. Dalle prime informazioni l'uomo, 53 anni, è stato ucciso a coltellate dopo una discussione per dissidi condominiali. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare il palazzo, sono arrivati gli artificieri, i carabinieri stanno tentando di mediare con l'uomo barricato in casa.
1: Partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni, previste pesanti ripercussioni sui viaggiatori in un momento di spostamenti estivi, fino a 6 ore per Roma-Milano deviata sulla Tirrenica. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia ad una bambina di appena 17 mesi a Castel Volturno in provincia di Caserta. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale nel quale compare una voce riferita a Baby. È mistero sulle spiagge del Queensland in Australia per la comparsa di misteriosi detriti ribattezzati palle spaziali che secondo la polizia potrebbero essere collegati al lancio di un razzo e contenere sostanze chimiche tossiche. Tennis è Shintaro Mochizuki, l'ostacolo di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon che si gioca prima di sera. I bookmaker lasciano pochissimo spazio alle sorprese. La vittoria di Sinner si gioca una quota rasoterra di 1, mentre l'impresa del giapponese pagherebbe 13 volte la posta. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 16.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: capita l'Hall of Fame.
1: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, look and dry your eyes. Capital Hall of Fame.

figlie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

0: Caffeine di Radio Capital. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica. In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30, presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni.

0: È una domenica complicata per chi deve prendere un aereo, una serie di scioperi sta creando disagi, cancellazioni e ritardi per i passeggeri. Lo sciopero che terminerà a mezzanotte è stato proclamato dal CUB contro il mancato rinnovo del contatto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali dell'OSB interno alla compagnia aerea EasyJet. E ci sono scioperi in diversi aeroporti. A Catania, poi, per di più, voli limitati per l'attività vulcanica dell'Etna. A proposito di aerei, il carburante per gli aerei costa meno, ma i biglietti molto di più. Ce ne parla Andrea Lucatello.
1: È il paradosso dell'estate 2026. Chi ha aspettato a prenotare pensando che il calo del prezzo del jet fuel avrebbe alleggerito anche le tariffe, oggi si ritrova a pagare il conto più salato. Secondo un'analisi di Maiora Solution, tra aprile e i primi giorni di luglio i voli dall'Italia verso le capitali europee sono aumentati in media del 21% in classe economy e del 9% in business. E per chi partirà ad agosto gli aumenti arrivano fino al 74%. Sulle destinazioni del Mediterraneo come Spagna e Grecia il rincaro medio è del 15%. Il motivo? La domanda dei voli resta molto elevata, soprattutto in Europa, e questo consente alle compagnie aeree di mantenere prezzi alti.
0: E parliamo ora invece di trasporto ferroviario. Dalle 23 di oggi fino a venerdì prossimo sarà interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione di un ponte. Sarà quindi sospesa la circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Quindi tutti i treni provenienti da Roma e da Bologna si fermeranno. Per proseguire i passeggeri dovranno prendere navette o subire ritardi da 2 ore e mezzo perché i treni passeranno lungo la linea tirrenica. La cronaca: omicidio a Palermo, dove un uomo, Francesco Spataro di 53 anni, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite. Un altro uomo si è barricato in casa in via San Polo e ha aperto i rubinetti del gas e minaccia tuttora di far esplodere il palazzo. La zona è stata transennata, il palazzo è evacuato, l'allarme è stato lanciato al 112 da alcuni condomini. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche uno specialista in negoziazioni per convincere l'uomo ad aprire la porta. Nel palazzo ci sono anche dei turisti, ospiti di un bed and breakfast. È un'intensa domenica di sport, tra poco la partenza del Gran Premio d'Inghilterra da Silverstone, Kimi Antonelli è in pole position, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il tennis, in attesa dell'ottavo di finale di Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki, in campo in questo momento Djokovic contro Safiulin, il serbo ha vinto il primo set 7-6. Ciclismo, seconda tappa del Tour de France in Catalogna, da Tarragona a Barcellona, siamo a circa 80 km all'arrivo, c'è un terzetto in fuga, però per ora nessun problema per la maglia gialla Vingegaard. Infine il calcio, questa sera alle 22 Brasile-Norvegia, l'altro ottavo di finale alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Con le news su Radio Capital ci risentiamo alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per il resto tutto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Sei cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
9: Scelto te una donna per amica.
2: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame. Wow!

diretta all'Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Air Groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital. Let's pump. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro.

0: concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Su Radio Capital.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
7: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
6: Il crimine racconta la storia di un paese.
7: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
8: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean Paul Bellotto. L'uomo che ha coltellato ieri un passante a Milano non si pente di quello che ha fatto. Edoardo Buffoni.
13: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le frasi

0: scioccanti pronunciate da Yamin Saidilli, 22 anni, agli agenti che lo hanno fermato dopo aver ferito il 55enne Gerardo Pastore in un bar di Milano. Saidilli non conosceva Pastore, l'ha aggredito alle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti. Il ferito, ricoverato al Niguarda, è fuori pericolo dopo varie operazioni. Saidilli si era allontanato da una settimana dalla sua casa di Conegliano Veneto. Non risultano problemi psichiatrici. Si indaga però su un possibile precedente di 3 anni fa per un'altra aggressione con il coltello in Inghilterra.
1: A Palermo un uomo di 53 anni ucciso in casa, il coinquilino poi si è barricato nell'appartamento. Segnalata anche una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto sgomberare l'edificio e i carabinieri che stanno negoziando con l'uomo barricato. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia. Una PM aveva archiviato delle accuse di violenza domestica nei confronti di un uomo, sostenendo che è normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre quando stanca della vita quotidiana e un uomo le fa le avances sessuali. Motivazioni sessiste e stereotipate, secondo la Corte. Ho vinto una battaglia per tutte le donne, dice la protagonista del ricorso. Formula 1, si sta correndo il Gran Premio d'Inghilterra, giro numero 35 su 52 al momento. Al comando c'è la Ferrari di Leclerc, seguito dalla Mercedes di Antonelli a 5 secondi e poi la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Hamilton. Wimbledon, Sinner in campo questa sera dopo le 19, adesso sta giocando Djokovic contro Safiullin. Djokovic ha vinto i primi 2 set. Mondiali di calcio, stasera Brasile-Norvegia, il CT Ancelotti risponde alle critiche per la prudenza del Brasile nella partita con il Giappone. Ho preparato 1400 partite, nessuno mi deve spiegare cosa fare, risponde Ancelotti, poi aggiunge: io non devo spiegare ai miei difensori come marcare Haaland.
2: Todo mundo conhece Haaland, eu não tenho que explicar como marcar Haaland, como jogar contra Haaland, a Gabriel que jogou un montão de vezes contra ele o a Marquinhos.
1: Alle 2 l'altra partita, Messico-Inghilterra. Capital News torna alle 19.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo.

0: per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio

0: 150 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le serie.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Corri da Troni!

0: Lexi, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Apriamo con la Formula 1. Dopo due anni Charles Leclerc torna a vincere un gran premio sulla pista di Silverstone in Inghilterra. Il pilota della Ferrari batte la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lewis Hamilton terzo. Chiude al 16° posto Kimi Antonelli, era secondo a 10 giri dalla fine ma ha avuto problemi alle sospensioni della sua Mercedes. Ora la cronaca: un uomo ucciso a coltellate in un palazzo di Palermo, il coinquilino sospettato del delitto si barrica in casa, arrestato dopo alcune ore. Jean-Paul Bellotto.
3: La svolta dopo ore di trattative con un negoziatore. L'arresto mezz'ora fa. Non è chiaro se l'uomo si sia consegnato o se i carabinieri abbiano fatto irruzione. La vittima aveva 53 anni. Il delitto sul pianerottolo di casa. C'era stata una lite per futili motivi.

0: terzo coinquilino non era in casa in quel momento. Il proprietario è un novantenne che subaffitta le stanze. L'uomo si è barricato in casa e gli altri condomini hanno sentito un forte odore di gas. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sgomberato l'edificio. La fornitura di metano è stata interrotta. L'uomo arrestato ha precedenti per maltrattamenti. Nei giorni scorsi si era lamentato dei coinquilini perché non gli facevano usare la cucina.
1: Giornata difficile per chi deve prendere un aereo per lo sciopero nazionale del sindacato CUB Trasporti negli aeroporti. Solo a Milano cancellati 160 voli. Sciopero anche per i dipendenti EasyJet. E a Catania voli in arrivo sospesi per le colonne di fumo dal vulcano Etna che rendono rischiosa l'attività dell'aeroporto. Vi abbiamo detto in apertura delle vittorie di Charles Leclerc su Ferrari a Silverstone. Gli altri sport di oggi: il tennis, in attesa dell'ottavo di finale di Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. In campo Djokovic contro Safiulin, il serbo è avanti 2-7-1, in vantaggio 5-2 nel quarto set. Ciclismo, seconda tappa del Tour de France in Catalogna, da Tarragona a Barcellona vince in volata il messicano Isaac del Toro davanti al suo capitano Pogacar, subito dietro Vingegaard che conserva la maglia gialla. Infine il calcio: questa sera alle 22 Brasile-Norvegia, l'altro ottavo di finale alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Con le news di Radio Capital ci risentiamo alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
2: Questa è la Olo.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano,

0: Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
13: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
12: Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie alle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Il ritorno di Charles Leclerc vince il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone e interrompe un digiuno di quasi 2 anni. Ha vinto davanti a Russell su Mercedes, all'altra Ferrari di Hamilton, sedicesimo Antonelli, azzoppato da un problema alla macchina, arrivato quando l'italiano stava dando battaglia a Leclerc proprio per il primo posto. Le parole a Sky del pilota Ferrari.
3: Oh, mamma mia, che feeling, cioè, sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento.
2: A Wimbledon, Djokovic dà record, batte in 4 set il russo Safiulin e passa ai quarti di finale. Per il serbo la vittoria numero 106 sull'erba di Londra, una in più di Federer. Tra un'ora circa Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, che viene dalle qualificazioni. Tour de France, a Barcellona vince il messicano Del Toro davanti al compagno di squadra Pogacar, Vingegaard sempre in giallo. Si è arreso, siamo alla cronaca, a Palermo l'uomo accusato di aver ucciso un coinquilino al termine di una lite per futili motivi. Dopo il delitto si era barricato in casa per alcune ore, aveva anche aperto il gas minacciando un'esplosione. Le autorità libiche hanno trovato in mare il corpo di un surfista. Si ipotizza che sia quello di Mimmo Piepoli, disperso in mare il 1 maggio in Puglia. Il corpo è stato ritrovato nella zona di Bengasi con una muta e una tavola da kitesurf. Verrà effettuato l'esame del DNA. Espulso da una prestigiosa scuola privata il figlio di 4 anni di Jacques e Jessica Moretti a Crans-Montana. I motivi della cacciata del figlio dei gestori del bar Le Constellation potrebbero essere legati alle proteste di altri genitori. Non tolleravano che i Moretti pagassero 100.000 euro per la retta e nulla per

0: Le vittime del rogo di Capodanno. Papa Leone in vacanza da oggi a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Al suo arrivo ha detto alla piccola folla: sono contento di passare qui le prossime settimane di riposo, preghiera, lettura e speriamo anche di sport. Capital News torna alle 20.
1: Entro nello spazio.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP.

0: in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Si è mai pronti a diventare genitori?
5: Avremo un bambino.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
5: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
4: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
5: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
6: Ma sì, lo saremo.
4: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Da Troni,

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

0: ufficiale di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì.

0: nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
4: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. Tragedia a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Un padre si è tuffato nel fiume Sesia dopo aver visto in difficoltà la figlia. Insieme a lui si è tuffato anche lo zio. Sono annegati entrambi. La ragazzina si trovava su una roccia in mezzo al fiume e poi è finita in acqua. Zio e papà si sono tuffati per salvarla, ma hanno trovato un punto più profondo del fiume. La ragazza si è salvata, la mamma è stata accolta da malore. E c'è un disperso in un altro fiume. Un uomo di circa 30 anni si è tuffato nell'Elsa, in provincia di Siena, e non è più riemerso. Giornata difficile per il trasporto aereo, centinaia di voli cancellati per lo sciopero del personale di terra del CUB, agitazione anche dei lavoratori EasyJet. E a Catania, arrivi sospesi per l'attività del vulcano Etna, decine di voli cancellati o dirottati su Palermo e Trapani. E da questa notte disagi anche sui treni, dalle 23 di oggi fino a venerdì prossimo sarà interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione di un ponte. Sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, quindi tutti i treni provenienti da Roma, da Sud e da Bologna, da Nord si fermeranno. Per proseguire i passeggeri dovranno prendere navette o saranno dirottati su altre linee. Siamo allo sport. Charles Leclerc trionfa a Silverstone con la sua Ferrari davanti a Russell su Mercedes e all'altra rossa di Hamilton. Solo sedicesimo Kimi Antonelli che ha avuto un problema alle sospensioni. Il tennis questa sera tocca a Jannik Sinner, ottavo di finale contro il giapponese Mochizuki. Intanto Djokovic ai quarti ha battuto Safiulin in 4 set. Ciclismo, seconda tappa del Tour de France in Catalogna, da Tarragona a Barcellona. Vince in volata il messicano Isaac del Toro davanti al suo capitano Pogacar, subito dietro Vingegaard che conserva la maglia gialla. Infine il calcio, questa sera alle 22, grandissima sfida Brasile-Norvegia, l'altro ottavo di finale alle 2 di notte, altrettanto affascinante, Messico-Inghilterra. Le news su Radio Capital tornano domani mattina alle 6.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it. www.ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Era Real Love dei Doobie Brothers. Ora Take It Easy degli Eagles. Uno dei primi brani scritti da Glenn Frey con Jackson Browne. E poi That's Love di Jim Capaldi.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Baker Street di Jerry Rafferty. Proseguiamo con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella. The Man di Paul McCartney e Michael Jackson, registrata durante le sessioni del periodo Thriller. Ma adesso, Back on the Road di Joe Egan.

0: ascoltato This Is It di Kenny Loggins, brano con il quale vinse un Grammy, oltre ad essere uno dei suoi più rappresentativi. Tra pochi minuti torniamo qui su Radio Capital Yacht Rock.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un

0: Te possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato What You Do For Love di Bobby Caldwell. Ora Last Train to London dell'Electric

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Every Time I Think of You, dei Babies. Adesso Dance With Me, degli Orleans, diventata un classico assoluto delle radio americane soft rock. E poi The Valley Road, di Bruce Hornsby.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

Questa era Hey 19 degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Ora Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla sua prima moglie. E poi Take It Easy on Me della Little River Band.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Guilty di Barbra Streisand e Barry Gibb. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso So Into You dell'Atlanta Rhythm Section e poi Standing Outside in the Rain di Skipper Wise.

0: Slip Sliding Away di Paul Simon, incisa con i musicisti dei Muscle Shoals Studios, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ancora qualche istante e torniamo.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

sempre su Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Stealing Time degli Young Gun Silver Fox. È la volta di I Saw the Light di Todd Rundgren, ma subito After Midnight di J.J. Cale.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Stay the Night di Jim Messina. Proseguiamo con il soft groove anni 70 di Midnight at the Oasis di Maria Muldaur. E poi Come to My Love di John O'Banion.

0: In chiusura di Yacht Rock, Jealousy di Michael Franks, qui su Radio Capital. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bene.

0: Waterstick. Waterstick dall'Angelica.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
11: non si spegne.
10: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noBordersMusicFestival.com.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Capital Red Carpet.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai

questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la

0: convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Beautiful Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: acquistate entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Rocket Ajax to bring

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to